0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma di

0: V-Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della radio in
1: 45 anni di storia della radio.

0: tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione.

0: attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Back to back, let's go.
2: Heavy rotation, tante hits, nessuna interruzione. Let's go.

0: altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Back to back.
1: Heavy rotation.
0: Heavy rotation.
2: Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Back to back, back to back, back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
5: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: 1976 record.

0: 1976 Records, i dischi della Radio In.
1: The hottest tunes, back to back.
0: 50 anni di storia della radio.

Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Back to back. Let's go. Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti su

0: odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick. 1976 Records. I dischi della Radio In.
2: I dischi della Radio In.
1: 1976.

0: è Radio Patata.
1: Segnale orario. Sono le 3 e 52 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo

Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte dalle 24.

Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Tandem Rewind.

0: Sono le 5 e 5 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Oggi c'è una patata tutta da ascoltare. È la tua patata preferita. È Radio Patata.
4: Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte dalle 24.

Noi siamo Radio Patata. Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte.

0: Sono le 6 e 14 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colore da sole. Avevo sapore da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte dalle 24.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Sulla pista musicale corre Tandem Rewind. Tutta la musica pop di ieri e di oggi.

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore.
2: Tra poco, Warm Up. Primi giri. Su Radio Patata, i New Music Files più patatosi della settimana.
3: Segnale orario.
4: Sono le 7:02.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

patata. E ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: Teleradio. Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: questa è Radio Patata.
1: 80 in condotta, la dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta, la migliore dance italiana degli anni 70.

0: Marcelli e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Tra poco, Top Italia.
2: Segnale orario.
3: Sono le 9.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Ancora bentrovati da Alessandro Cesilin. È durato 2 ore e 15 minuti il vertice bilaterale a Pechino tra il presidente di Cina e Stati Uniti, Xi Jinping e Donald Trump, che al termine dell'incontro lo ha definito ottimo. I due leader si sono elogiati molto prima del faccia a faccia dedicato a una serie di argomenti spinosi, peraltro sia di politica internazionale che economica. A molti non è sfuggito il monito del leader cinese su Taiwan, argomento che, se non trattato correttamente, ha detto, può provocare un conflitto tra i due paesi. Gli osservatori ritengono che quindi Pechino abbia posto la questione come possibile merce di scambio per un suo intervento diplomatico nella crisi iraniana, ma nel giorno del bilaterale la portavoce del governo di Taipei sottolinea che la parte americana ha ribadito ripetutamente il sostegno chiaro e fermo a Taiwan. È in gravi condizioni al policlinico San Martino, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 22enne di origine nordafricana ha accoltellato nel tardo pomeriggio di ieri in strada a Genova in fuga l'aggressore, che sarebbe un altro giovane ignoto. Il movente al vaglio della polizia, le testimonianze dei residenti, dei commercianti, nonché le immagini di videosorveglianza della zona. Condannato ieri all'ergastolo, Yashandeep Badan, 20enne di origine indiana, reo confesso del delitto di Sara Centelleghe, studentessa di 18 anni uccisa nell'ottobre 2024 nella sua casa di Costa Volpino con 77 colpi di forbice e strangolata. La corte d'assise di Bergamo ha riconosciuto le aggravanti della crudeltà e del nesso tra la rapina del telefonino della vittima e l'omicidio, ritenendo invece le attenuanti generiche subvalenti rispetto alla gravità dei fatti. Tennis, ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli internazionali d'Italia, eliminato Zverev numero 3 del mondo. Nei quarti l'azzurro batte 7-6, 5-7, 6-0 l'astro nascente, lo spagnolo Hodar, e domani in semifinale affronterà il norvegese Ruud. Oggi nei quarti alle 13 tocca Sinner opposto russo Rublev. Tempo anche di semifinali femminili, Cirstea Goff, Swiatek, Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Top Italia.
8: Questa è la musica

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 699, TAIG 822. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore. Top.

0: questa è Radio Patata. Lancio Hit
1: Disco Week.
0: Disco Week, il disco della settimana.
1: Disco Week.

0: 10 e 3 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Buona giornata da Davide Camera. Il vertice di Pechino fra Cina e Stati Uniti. Secondo il Ministero degli Esteri cinese, al centro dell'incontro fra Xi Jinping e Donald Trump c'è stato uno scambio di opinioni su importanti questioni internazionali e regionali, come la situazione in Medio Oriente, la crisi ucraina e la penisola coreana. Inoltre, secondo altre fonti sempre cinesi, hanno concordato di sostenersi reciprocamente per il successo dei vertici APEC e G20 previsti quest'anno. Questo il laconico resoconto di un confronto durato 2 ore e un quarto che il capo della Casa Bianca si è limitato a definire ottimo. Non si parla del sostegno americano a Taiwan, che appare uno scoglio autentico al dialogo tra le due superpotenze, considerando il monito di Xi Jinping sulla questione, evocando addirittura un possibile conflitto tra i due paesi in un clima di reciproci elogi prima del confronto vero e proprio. Un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Antivirus, altre rassicurazioni dal Centro Europeo di Prevenzione, non riscontrata alcuna mutazione virale, contagi scesi a 8 in tutto, tutti negativi i casi sospetti in Italia. Ieri al Question Time alla Camera le rassicurazioni del Ministro della Salute Schillaci, che dice l'antivirus non è il Covid, i cittadini possono stare tranquilli. Lo ha detto dopo che un sindacato dei medici ospedalieri aveva lanciato l'allarme sulla tenuta del sistema in caso di nuova pandemia. A Taranto fermato il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione, costata la vita al bracciante agricolo 35enne originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso. Si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente nella città pugliese. Apertura positiva per Piazza Affari, che a inizio seduta guadagna lo 0,57%, positive anche le altre borse europee, con Londra quasi invariata. Ciclismo, freddo e pioggia ribaltano la classifica generale del Giro d'Italia, che ieri ha vissuto le emozioni della quinta tappa con la vittoria potenza dello spagnolo Arrieta. Perde la maglia rosa Giulio Ciccone, il nuovo leader è il portoghese Eulalio. Oggi sesta frazione, la Pestum Napoli di 142 chilometri. Ora il nostro appuntamento con l'educazione finanziaria.
6: Bentrovati all'ascolto della rubrica dedicata ai consigli per gestire al meglio le nostre finanze e il nostro futuro, realizzata in collaborazione con Alleanza Assicurazioni. È con noi Cristina Testa, consulente Alleanza Assicurazioni di Bergamo. Allora Cristina, che cos'è la pianificazione finanziaria?
7: Questa è una domanda che in realtà mi fanno molto spesso. La pianificazione finanziaria è un processo con il quale andiamo ad analizzare i bisogni e gli obiettivi dei nostri clienti, compresi chiaramente quelli della propria famiglia e del proprio nucleo familiare. Da cosa si comincia? Allora, il primo step è quello di andare a quantificare le spese e i guadagni, tenendo conto del reddito di ogni componente del nucleo familiare, ma anche delle spese ricorrenti e dei possibili imprevisti. In secondo luogo si vanno a fissare quelle che sono le priorità, mettendo a fuoco gli obiettivi futuri, come ad esempio la pensione, l'istruzione dei figli o l'acquisto di una casa. L'ultimo step è quello di andare a stabilire qual è il proprio orizzonte temporale, che può essere breve, medio o di lungo termine. E che cos'è l'orizzonte temporale? È il periodo di tempo per cui si è disposti a mantenere il proprio investimento.
6: Grazie a Cristina Testa. Per altri consigli e informazioni visitate il sito alleanza.it nella sezione educazione finanziaria.
5: Abbiamo concluso, grazie per averci seguito.
8: Atención, atención. La señal ha sido interceptada. Todo rastro de sentido común fue abducido y reemplazado por la locura extrema.
9: Radio Patata.
10: Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: Radio Patata, una stagione musicale
1: esagerata.
0: 10 10 10, raffica da 10 10 grandi hit di tutti i tempi.

le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: la tua radio sta suonando.
1: Station by station, we're land of the nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama, senza fiato, senza tempo, senza pubblicità. Raffica da 10.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Da Radio Patata, multi big.

0: Quale orario?
1: Sono le 11 e 4 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Tra poco,
5: Insert Coin.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Festival nerazzurro, dopo aver spadroneggiato in campionato, conquistato il 21esimo titolo tricolore, l'Inter mette la ciliegina sulla torta ad una stagione super, conquistando la Coppa Italia, una doppietta che mancava dall'anno di grazia 2010. All'Olimpico, finale a senso unico contro la Lazio, in servizio di Maurizio Pizzoferrato.
8: Scudetto e decima Coppa Italia, doblete per l'Inter di Christian Chivu, che centra un obiettivo riuscito in nerazzurro, solo un certo José Mourinho. Dopo il 3-0 rifilato in campionato alla Lazio in un olimpico semivuoto, nuovo dominio nerazzurro con l'Inter che alza la Coppa Nazionale battendo una Lazio troppo morbida per 2-0. Reti nel primo tempo, autogol di Marusic e sigillo di Lautaro in uno stadio che questa volta ribolliva di passione da entrambe le sponde. Chivo sugli scudi, andato in doppia dama al primo vero anno su una panchina così importante.
9: Non è il sogno mio, è il sogno di questa squadra, di questa società, di questi tifosi, di quello che sono le ambizioni dell'Inter, di quello che è la storia di questa società, di quello che sono gli ultimi anni.
8: Dall'altra parte, deluso il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri, costretto alla tribuna per squalifica.
10: Al di là di possesso palla non stavamo concedendo un granché, poi però anche bisogna riconoscere che abbiamo giocato contro una squadra tecnicamente molto più forte di noi, questo è evidente.
8: Infine applausi per tutti i tifosi presenti all'Olimpico, cori e scenografie da finale di Champions.
7: Si conoscerà entro oggi l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A dopo la decisione del prefetto di posticipare a lunedì alle 20:45 il derby Roma-Lazio, inizialmente fissato alle 12:30 di domenica, a poche ore dalla finale degli internazionali di tennis. Ieri è andato a vuoto il tentativo della Lega di anticipare la stracittadina alle 12 di domenica e tutte le gare relative alla lotta Champions, spostando la finale degli internazionali di tennis alle 17:30. Voltiamo pagina. Luciano Darderi, re di Roma, ma in un match durato fino alle 2 di notte, il 24enne italo-argentino che negli ottavi aveva eliminato Zverev batte 6-0 al terzo l'astro nascente, lo spagnolo Kodar, conquistando la prima semifinale in carriera ad un Masters 1000, e dove domani troverà il norvegese Ruud che si è sbarazzato del russo Khachanov. E oggi torna in copertina Jannik Sinner che nei quarti incrocia, ore 13, un altro russo, Andrei Rublev, alle 19 l'ultimo quarto Medvedev l'Andalus. Intanto cattive notizie per Musetti che a causa di una lesione femorale salterà Amburgo e Roland Garros. In doppio nei quarti Bolelli-Vavassori, nel tabellone femminile tempo oggi di semifinali Sirstea-Goff, Swiatek-Svitolina. Chiudiamo col ciclismo. Fredda e pioggia ribaltano la classifica generale del Giro d'Italia che ieri ha vissuto le emozioni della quinta tappa con la vittoria a Potenza dello spagnolo Arrieta. Perde la maglia rosa Giulio Ciccone, il nuovo leader è il portoghese Eulalio. Oggi sesta frazione Pestum Napoli, 142 chilometri. Ed è tutto, a più tardi.
5: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.

Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 9.

0: noi. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Questa canzone

Radio Patata, una stagione musicale esagerata. Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: Radio Patata. Questa è la vera forza della radio. Fatti prendere.
1: Questa canzone

0: Sono le 12:06.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Insert Coin.
3: Giornale Radio News.
4: Ancora bentrovati da Alessandro Cisiling. Le tensioni geopolitiche globali e i rapporti commerciali sino-americani al centro del bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, durato circa 2 ore. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, che sulla questione di Taiwan, l'isola autonoma considerata dalla Cina una sua provincia ribelle, ha avvertito che se fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Xi è un grande leader e la Cina è un grande paese, aveva detto in precedenza Trump, ancora accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. E dopo il bilaterale Xi ha accompagnato Trump al Tempio del Cielo, un sito patrimonio dell'UNESCO. La giornata si conclude con la cena di Stato prevista per le 12 italiane. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua ultima nel 2017. Blitz anticamorra a Napoli, 17 arresti eseguiti dai carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna nei confronti di soggetti gravemente indiziati di reati di associazione di tipo mafioso, estorsione continuata e aggravata, omicidio volontario, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. Nel mirino della procura e della direzione antimafia anche l'omicidio per errore di Rosario Coppola lo scorso febbraio. Secondo gli inquirenti, i vertici dell'organizzazione continuavano a impartire ordini e percepire introiti dalle estorsioni nonostante la loro reclusione in carcere. Dramma ieri pomeriggio a Bergamo, dove un bambino di 9 anni sceso dall'auto del padre è stato falciato da un'altra vettura mentre attraversava la strada. Vana la corsa del 118 all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è morto alcune ore dopo. Al volante della Smart sopraggiunta una donna di circa 70 anni che non lo avrebbe visto. Il padre ha assistito alla scena. Il piccolo stava cercando di raggiungere un centro estetico dove si trovava la madre e il fratello minore. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella domenica assisterà al Foro Italico alla finale degli Internazionali d'Italia. Intanto oggi alle 13 Jannik Sinner affronta nei quarti il russo Rublev. A seguire Medvedev l'andaluce. Già in semifinale Luciano Darderi, che domani se la vedrà col norvegese Ruud. Oggi in campo anche le semifinali femminili Cirstea Goff e Swiatek Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inter concede il bis. Dopo lo scudetto vince anche la Coppa Italia, la decima della sua storia, battendo 2-0 la Lazio in un Olimpico di Roma da record. Nerazzurri avanti quasi subito grazie all'autogol sfortunato di Marusic, dal quale Zaccagni e compagni praticamente non riescono più a rialzarsi. Passata di poco la mezz'ora, ecco il raddoppio di Lautaro, che sfrutta un altro passaggio a vuoto laziale con Tavares. Nella ripresa il risultato non cambia, con la squadra di Kivu che controlla agevolmente il gioco sfiorando anche il Tris. Per i biancocelesti svanisce il sogno di risollevare una stagione deludente con l'accesso diretto all'Europa League. Chivu entra invece nella storia dell'Inter, è doublete. L'ultimo a riuscirci era stato Mourinho nell'anno del triplete, al secondo anno del suo viaggio. Christian ce l'ha fatta al primo colpo. Sentiamolo nel post partita ai microfoni di Sport Mediaset.
6: Ce lo siamo meritati, abbiamo fatto una buona stagione. Abbiamo vinto il campionato, abbiamo vinto la Coppa Italia. Non è mai scontato, non è mai semplice portare a buon fine una stagione del genere. Vince 2 trofei e siamo felici per questo.
5: Torniamo ora sul caso derby. La Lega Serie A ha presentato il ricorso al TAR contro la decisione del prefetto di Roma di far disputare il derby della capitale lunedì alle 20:45. Secondo quanto si apprende da fonti della Serie A, il ricorso è stato depositato in serata dopo che la proposta della Lega di anticipare la stracittadina e le altre partite legate alla lotta Champions a domenica alle ore 12 e di posticipare di 30 minuti la finale degli internazionali di tennis era stata ritenuta non percorribile. A proposito di tennis, fa tavola Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia. In un match iniziato e finito molto dopo quanto previsto per via della pioggia e della sospensione dovuta ai fumi provenienti dallo stadio olimpico, l'azzurro ha battuto in 3 set di pura lotta il nuovo fenomeno emergente del tennis mondiale, lo spagnolo Rafael Jodar, e ha conquistato le semifinali di un Masters 1000 per la prima volta in carriera. 7-6, 5-7, 6-0 il punteggio in 3 ore e 8 minuti di gioco. Domani affronterà il norvegese Casper Ruud e da lunedì, comunque vada, sarà numero 16 del ranking ATP, migliorando di 2 posizioni il suo best ranking. Oggi tocca a Jannik Sinner, reduce dal successo nel derby con Andrea Pellegrino. L'azzurro numero 1 del mondo sfiderà Andrei Rublev, battuto in 7 confronti su 10, per un posto in semifinale. Appuntamento alle ore 13 sul centrale del Foro Italico. L'altro quarto di finale sarà tra Medvedev e l'Andalus. NBA, Cleveland fa l'impresa, recupera da meno 9 a 2 minuti e 37 dalla fine dei tempi regolamentari e vince poi ai supplementari a Detroit, conquistando il suo primo successo in trasferta di questi playoff, quello che vale il 3-2 nella serie di secondo turno contro i Pistons. I Cavaliers espugnano la Little Caesars Arena 117-113, vincono per la 3ª volta di fila e avranno l'occasione di chiudere i conti e conquistare la finale di Conference dell'Est contro New York in gara 6, in programma da lunedì domani ora italiana. A Detroit non bastano i 39 punti di Cade Cunningham. Ciclismo, riparte il Giro d'Italia con la 6ª tappa. Oggi si corre la Pestum Napoli di 142 chilometri. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. Alle 12:20 la partenza. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Questa canzone

0: protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

Lancio.it. Disco Week. Disco Week, il disco della settimana. Disco Week.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Questa canzone

protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu. Questa canzone

0: Segnale orario.
1: Sono le 13:02.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il vertice a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz, ma la Cina consegna anche un duro promemoria a Taiwan e la linea rossa, e se la questione fosse gestita male potrebbe portare a una situazione estremamente pericolosa. Il servizio da Alessio Galea.
6: Prima il tappeto rosso della sontuosa cerimonia di benvenuto a Donald Trump, poi la linea rossa di Taiwan rimarcata da Xi Jinping. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, ma sul dossier di Taiwan, Pechino ha consegnato a Washington un avvertimento chiaro: se la questione fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Gli altri temi del bilaterale durato 2 ore hanno spaziato dalle tensioni geopolitiche globali, Medio Oriente, Iran, Ucraina, ai rapporti commerciali e tecnologici tra le due superpotenze. Xi è un grande leader, la Cina un grande paese, plaude Trump, accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager dei colossi della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. Una nota diffusa dalla Casa Bianca riferisce che si è discusso anche dello stretto di Hormuz. Le due parti hanno concordato che deve rimanere aperto per garantire il libero flusso dell'energia, punto chiave per la Cina, primo acquirente del petrolio iraniano. Dopo la visita al Tempio del Cielo, sito patrimonio dell'UNESCO, la giornata si conclude con la cena di Stato. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua prima a Pechino nel 2017, durante la sua prima presidenza.
5: Intanto altre parole di fuoco oggi dai vertici russi verso gli Stati Uniti. L'aggressione militare israelo-americana ha messo a repentaglio la sicurezza regionale e internazionale, vanificando anni di sforzi per la normalizzazione dei rapporti tra Iran e paesi arabi, ha detto il capo del Consiglio di Sicurezza russo Shoigu. Ieri il ministro degli esteri Lavrov aveva accusato Washington di voler usurpare il controllo del mercato mondiale dell'energia e costringere le aziende russe a uscire dai mercati. E intanto continua l'offensiva israeliana sul sud del Libano. Vi sarebbero altri 12 morti nelle ultime ore, ma vi sarebbero 3 feriti, di cui 2 gravi anche in territorio israeliano, per un drone lanciato dagli Hezbollah e sfuggito alle sirene d'allarme. Ora in Italia, la chiusura delle nuove indagini sul delitto di Garlasco fa emergere nuovi elementi che, secondo la procura di Pavia, sarebbero decisivi nei confronti di Andrea Sempio e scagionerebbero Alberto Stasi. Davide Camera.
7: C'è anche un appunto scritto a penna contenente alcune correzioni poi effettivamente adottate nell'istanza di archiviazione delle prime indagini su Andrea Sempio. Era in un fascicolo del nucleo informativo dei carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per quelle indagini. Lo hanno trovato lo scorso ottobre i magistrati della procura e lo hanno girato a Brescia, dove è aperto il fascicolo sulla presunta corruzione che vede indagati il padre del 38enne Giuseppe e l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. È l'ennesima novità nel pozzo indiziario senza fondo che individua 21 elementi che, secondo la procura di Pavia, dimostrerebbero la colpevolezza di Andrea Sempio, tra bugie dichiarate, i vari soliloqui e gli altri audio intercettati nella sua auto attraverso una microspia, in uno dei quali si mostra consapevole di essere intercettato. Ancora, le ricerche sul web e la mancanza di un alibi per la mattina del 13 agosto 2007, elementi che la sua difesa ritiene di poter smontare, mentre la famiglia di Chiara Poggi insiste sulla colpevolezza di Alberto Stasi, che per i magistrati di Pavia sarebbe esclusa perché non reggerebbero alcune prove a carico dell'ex fidanzato contenute nella sentenza definitiva di condanna. Sarà la Procura Generale di Milano a dover vagliare se tutto questo materiale sarà sufficiente per riaprire il processo.
5: Arrestato e condotto nel carcere napoletano di Poggioreale un 66enne accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. trovate. Al culmine dell'ennesima lite avrebbe accoltellato ieri pomeriggio la moglie con un paio di forbici, colpendola al petto, alla schiena e a una gamba. La donna è poi riuscita a scappare rifugiandosi in un taxi e raggiungendo l'ospedale San Paolo, che ha allertato i carabinieri. Sull'uomo, fermato nella sua abitazione, la moglie e il figlio avevano già presentato altre denunce. Dramma ieri pomeriggio a Bergamo, dove un bambino di 9 anni sceso dall'auto del padre è stato falciato da un'altra vettura mentre attraversava la strada. Va nella corsa del 118 all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è morto alcune ore dopo. Al volante della Smart sopraggiunta una donna di circa 70 anni che non lo avrebbe visto. Il padre ha assistito alla scena, il piccolo stava cercando di raggiungere un centro estetico dove si trovava la madre e il fratello minore. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella assisterà alla finale degli internazionali d'Italia. Oggi sul centrale del Foro Italico Jannik Sinner affronta il russo Rublev per centrare la semifinale e raggiungere Luciano Darderi. Sentiamo Jenny Di Gaetano.
0: Dai mondiali di atletica alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina è forte la passione per lo sport di Sergio Mattarella, per la bellezza del gesto dell'atleta, meglio ancora Savan Sandir, se si chiama Mattia Furlani oppure Federica Brignone. Perché no, magari Jannik Sinner e Luciano Darderi uno contro l'altro a contendersi gli internazionali d'Italia. Al netto del cuore tricolore, il presidente della Repubblica ha annunciato la sua presenza nella finale di domenica al Foro Italico, tra l'altro seduto vicino ad Adriano Panatta, che premerà il vincitore, lui, ultimo italiano ad aver conquistato Roma. A proposito di Sinner, il numero uno del mondo incrocia il russo Rublev per raggiungere in semifinale il sorprendente compagno di Davis, capace di sbarazzarsi uno dopo l'altro di un campione affermato come Zverev e di una futura stella del circuito come lo spagnolo Kodar. Tra l'altro, entrambi battuti con un secco 6-0 al terzo. Se Darderi domani in semifinale troverà il norvegese Rud, per Sinner in caso di vittoria sarebbe la 32esima di fila nei Masters 1000, come nessuno mai. Affronterebbe uno, tra l'altro giovane talento iberico l'Andalus, oppure l'altro russo, ex re dell'ATP, Daniil Medvedev, spesso ostaggio di se stesso.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
8: Radio Patata.
9: Questa è la vera forza della radio.
8: Fatti prendere. Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
10: Buongiorno, buon giovedì, siamo alla penultima puntata che ci porta quasi al termine anche per questa settimana.

0: andati troppo indietro negli anni, però diciamo che è uno di quei brani che difficilmente si risuonano e si riascoltano e ci pensiamo noi. Benvenuti, questo è Pianeta Italia, la storia della musica italiana dagli anni 70 ad oggi. Sono Lorenzo Bartoli, grazie per essere dei nostri e grazie per averci scelto, per la fiducia che ci date sempre all'ascolto. Vi ricordo le nostre coordinate principali per raggiungerci e o contattarci: l'indirizzo mail è lorenzo@radiopianeta.it, su Facebook la pagina è Lorenzo Bartoli Pianeta Italia Radio. Per tutti gli appassionati, e mi metto dentro ovviamente in questa lista, di anni 70, tra poco è il momento con Italia Graffiti, andremo all'inizio ma con un pezzo bomba, ci fermeremo nel 1972. Prossimi minuti invece in arrivo c'è la musica, diciamo, del decennio 2000, bella, che si farà ricordare anche domani con Tiziano Ferro.
1: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene.

Graziani, Minu Minu 1983. Ben ritrovati all'ascolto di Pianeta Italia. Buon giovedì da Lorenzo, grazie per essere dei nostri, grazie per averci scelto. Prima che mi cazziano, come sempre, ricordo le nostre coordinate principali per contattarci, per riportare alla radio una o più delle vostre canzoni preferite del passato, per segnalarci anche quelle canzoni che difficilmente riuscite ad ascoltarle sulle radio. L'indirizzo mail è lorenzo@radiopianeta.it, la pagina Facebook Lorenzo Bartoli Pianeta Italia Radio. Tra poco nella nostra sequenza con tre canzoni senza interruzione né parlata né pubblicitaria, protagonisti di oggi saranno

con le gambe aperte, 1988. Vi invito ad andare a ripescare e magari riascoltare anche quest'album molto stravagante ma molto interessante.

virtuale domani venerdì. Grazie, siamo arrivati alla fine, chiudiamo con una canzone che di solito ripeschiamo d'estate, ma vabbè, ci può anche stare. E quando tramonta il sole, con i grandi Vernice. Signori, io vi ringrazio, vi auguro la buona giornata, come sempre, viva la musica italiana. Se volete ci ritroviamo qui domani venerdì. Ciao.

calcio, l'Inter concede il bis. Dopo lo scudetto vince anche la Coppa Italia, la decima della sua storia, battendo 2-0 la Lazio in un Olimpico di Roma da record. Siamo felici, ce lo siamo meritato, le parole di Mister Chivu, che dopo il trionfo dell'Olimpico ha concesso ai suoi 2 giorni di riposo, due come i trofei vinti. Le 2 coppe con cui l'Inter sfilerà per le vie di Milano domenica prossima, 17 maggio. La squadra tornerà dunque ad allenarsi solo alla vigilia dell'ultima apparizione dell'anno a San Siro. Tra i tanti dubbi che riguardano la 37esima giornata di Serie A, la certezza, salvo altre clamorose sorprese, è che i nerazzurri scenderanno in campo domenica alle 15 contro l'Hellas Verona. Una passerella d'onore con celebrazione finale, consegna dello scudetto e festa in uno stadio nuovamente tutto esaurito. Da qui dal Meazza prenderà poi il via la parata per le vie di Milano, che si chiuderà come consuetudine in Piazza Duomo. E oggi è il giorno decisivo per capire quando si giocherà il derby di Roma e di conseguenza anche le altre 4 gare collegate alla zona Champions League, che sono Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli e Como-Parma. La prefettura di Roma ha stabilito che per motivi di ordine pubblico Roma-Lazio si debba giocare il lunedì 18 maggio alle 20:45 per evitare la concomitanza con la finale degli internazionali di tennis maschile in programma alle 17 di domenica 17. La Lega Serie A in precedenza aveva fissato le partite in questione alle 12:30 di domenica, proponendo successivamente di anticiparle alle 12, sempre di domenica, per favorire il lavoro delle forze dell'ordine. Dal Viminale non sono però arrivate aperture in merito, ma il dialogo è in corso e questa possibilità potrebbe portare ad un ritiro del ricorso presentato al TAR del Lazio dalla stessa Serie A. Dopo il tennis, dopo l'impresa di Luciano Darderi contro il talento spagnolo Jodar, oggi a Roma è il giorno degli altri 2 quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali ed è il giorno in cui scende in campo anche Jannik Sinner, che sfida Andrei Rublev per 11ª volta in carriera. L'azzurro sta vivendo un momento di forma straordinario ed è reduce da 31 vittorie nei Masters 1000, eguagliato il record di Novak Djokovic. Vincere contro Rublev significherebbe salire a 32 e superare il primato del serbo nei 1000. Tennisti in campo sul centrale dalle 13. E per il secondo anno consecutivo Sergio Mattarella sarà al Foro Italico per seguire la finale degli internazionali d'Italia. Il Presidente della Repubblica domenica 17 maggio seguirà l'ultimo atto del torneo maschile. Lo scorso anno aveva seguito dal vivo invece il match con cui Jasmin Paolini aveva trionfato contro Coco Gauff. Ciclismo al via la 6ª tappa del Giro d'Italia, una tappa pianeggiante ma bellissima. Partenza dal parco archeologico di Pestum, sgambata con vista sulla costiera amalfitana e passerella finale a Napoli con arrivo a Piazza del Plebiscito. Un'altra chance per i velocisti, giornata di riposo sulla carta per gli scalatori. Primo giorno in maglia rosa per Eulalia.

0: Milan.it.
1: Disco Week.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Gnigno Gnagno Rotation.
2: Segnale orario. Sono le 14.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo, pena esemplare. Il Parlamento israeliano ha approvato una legge per creare un tribunale speciale per processare circa 300 palestinesi accusati di aver partecipato agli attacchi del 7 ottobre con la possibilità della pena di morte. Critiche da parte delle organizzazioni per i diritti umani, secondo cui questa norma violerebbe il diritto degli imputati a un processo equo e imparziale. Opportunità disuguali. Dal rapporto UNICEF emerge che quasi un bambino italiano su quattro vive al di sotto della soglia di povertà. Il servizio è di Anna Monterubianini.
6: Secondo la nuova Report Card 20 di UNICEF, la disuguaglianza economica nei paesi più ricchi compromette salute, istruzione e qualità della vita dei bambini. In media quasi un minore su cinque vive in povertà. Nei paesi con maggiori disuguaglianze i bambini hanno una probabilità fino a 1,7 volte più alta di essere in sovrappeso e registrano risultati scolastici peggiori. L'Italia si colloca al 22esimo posto su 40 per disparità di reddito e al 30esimo per povertà minorile, con oltre il 23% dei bambini in condizioni di difficoltà economica.
5: Serve più inclusione. Secondo la ricerca della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro e ANFAS nazionale, solo il 10,9% delle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo trova lavoro tramite canali pubblici, decisivi servizi privati, ma nel 36% dei casi i costi ricadono sulle famiglie. Carcere e meno diritti. Antigone Defense for Children Italia e Libera lanciano gli stati generali della giustizia minorile. Il servizio è di Giovanna Carnevale.
7: Dopo l'assemblea pubblica di febbraio scorso si lavora per gli stati generali della giustizia minorile. Antigone, Defense for Children Italia e Libera tornano ad accendere i riflettori su una fase di regressione del nostro sistema penale. Misure sempre più repressive e securitarie prendono il posto della centralità della funzione educativa e della valorizzazione dei percorsi alternativi alla detenzione. L'obiettivo delle reti è avviare un percorso collettivo di confronto con esperti e operatori e presentare proposte concrete all'istituzione.
5: Il mondo salvato dai ragazzini. Questo è il titolo del Salone Internazionale del Libro di Torino 2026, da domani al 18 maggio. Forte l'accento sui temi sociali, educativi e civili, con uno sguardo particolare alle nuove generazioni, alla legalità e alla partecipazione attiva. Partnership pericolose. Polimarket, la selva oscura delle scommesse, è diventato partner della Lazio. La piattaforma consente agli utenti di scommettere sugli esiti di eventi futuri utilizzando criptovalute. Il grosso del traffico riguarda il mercato USA, ma Polimarket è conosciuta e usata anche in Europa. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
0: Radio Patata.
8: Questa è la vera forza della radio.
9: Fatti prendere.
10: Gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gnigno, gn

0: le 14 e 59 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.

0: Xi Jinping si apre fra strette di mano e severi promemoria. Se la questione di Taiwan venisse gestita male, potrebbe portare ad uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Al centro dell'incontro i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina e i rapporti commerciali tra le due superpotenze. Su Hormuz le due parti hanno concordato che lo stretto debba rimanere aperto e convenuto che l'Iran non abbia mai l'atomica. Durante la cena di Stato, Trump ha descritto il bilaterale come molto positivo e ha concluso il suo discorso invitando il presidente cinese alla Casa Bianca a settembre. E nello stretto di Hormuz una nave britannica sarebbe stata abbordata da persone non identificate a largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti. Lo ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. La nave, il cui controllo sarebbe stato assunto da milizie sconosciute, ora si sta dirigendo verso le acque territoriali iraniane. Anche in un mondo segnato da terribili ingiustizie, sentite che il futuro è ancora da scrivere e che nessuno ve lo può rubare. Lo ha detto Papa Leone durante la sua visita pastorale all'Università La Sapienza di Roma. Siate artigiani della pace, ha detto poi rivolgendosi agli studenti. Poi è tornato sulla guerra. Nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo, e in particolare in Europa, è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza. Gli USA, il partner da cui ancora dipendiamo, è diventato più conflittuale e imprevedibile. L'Europa ha cercato la negoziazione e il compromesso, per lo più però non ha funzionato. Ora ha bisogno di rispondere in modo più assertivo. Ad affermarlo Mario Draghi, parlando ad Aquisgrana, dove è stato insignito del premio Carlo Magno. Durante la cerimonia è stato conferito all'ex governatore della BCE anche un premio da 1 milione di euro da devolvere in progetti europei. Draghi poi è tornato a sferzare l'Europa. La nostra esperienza attuale è che l'azione a livello dei 27 spesso non ha funzionato, serve un federalismo pragmatico. Calcio, atteso entro oggi l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A dopo la decisione del prefetto della capitale di posticipare a lunedì alle 20:45 il derby Roma-Lazio. Ieri è andato a vuoto il tentativo della Lega di anticipare a domenica alle 12 la stracittadina, spostando la finale degli internazionali di tennis alle 17:30. Una migliore presa in carico dei pazienti con encefalopatia epatica, ne hanno discusso a Roma rappresentanti di pazienti, medici e istituzioni. Sentiamo.
1: L'encefalopatia epatica, complicanza nascosta della cirrosi, colpisce in Italia tra le 60 e le 100.000 persone. Per migliorare la presa in carico di questi pazienti è stato presentato a Roma un nuovo policy paper con le priorità operative. Fondamentale la diagnosi precoce, spiega Giacomo Germani, segretario Associazione Italiana per lo Studio del Fegato.
2: L'identificazione precoce non solo dei sintomi ma anche dei fattori che possono scatenare l'encefalopatia diventano step cruciali per evitare la progressione della patologia a forme più avanzate e quindi evitare non solo un'alterazione clinica, funzionale, prognostica della malattia e del paziente, ma anche impatti negativi su costi derivanti da ricoveri.
1: Per rendere meno nascosta questa malattia, Alfa Sigma, insieme alle principali associazioni pazienti e società scientifiche, ha lanciato la campagna Encefalopatia Epatica. Riesci a vederla? Stefania Bassanini, Vice President Medical Affairs di Alfa Sigma.
3: Questa campagna nasce da una stretta collaborazione con l'associazione pazienti e da uno degli obiettivi che Alfa Sigma si pone, cioè quello dell'ascolto del paziente. Questo perché ovviamente oltre il sintomo della malattia in primis c'è la persona. E grazie proprio a questa campagna pazienti e caregiver si sono raccontati in una ricerca etnografica nella loro quotidianità.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Ah, oh. Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda. La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: e contattaci all'800 625 555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola è un vero peso. Vai dal tuo cartolaio, ci penserà lui a ricoprire i libri con le copertine Colibri su misura, personalizzabili ed ecologiche, le uniche digitali Colibri Eco in cartoleria.
2: Radio Patata, scalda la tua giornata.
3: Gnignolini, Gnignolini, Gnignolini, Gnignolini, Gnignolini, Gnignolini, Gnignolini, Gnignolini, Gnignolini, Gnignolini, Gnignolini, Gnignolini, Gnignolini, Gnignolini,

0: Radio Patata, una stagione musicale
1: esagerata.
0: Gnigno Gnagno Rotation.
2: Gnigno Gnagno
0: Rotation. Solo su Radio Patata.
2: Radio Patata.

patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata? Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.
1: Segnale orario.
2: Sono le 16.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.

È durato oltre due ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Sul tavolo i principali dossier geopolitici e gli accordi commerciali e tecnologici. Il presidente cinese ha avvertito il suo omologo statunitense che eventuali passi falsi su Taiwan, l'isola autonoma rivendicata da Pechino, potrebbe spingere i due paesi verso un conflitto. I due leader inoltre hanno concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche. Hanno convenuto che l'Iran non possa mai avere l'atomica. Entrambi i paesi hanno descritto i colloqui come positivi e costruttivi. Durante la cena di Stato, Trump ha concluso il suo discorso invitando il presidente cinese alla Casa Bianca a settembre. Ormai è sfida aperta nel Partito Laburista all'indomani del tracollo alle elezioni amministrative britanniche di una settimana fa. Si dimette anche il ministro della Sanità Streeting, 43 anni, indicato dai media come esponente della destra laburista che formalizza la sua candidatura a spodestare il premier Starmer come capo del partito di maggioranza e del governo britannico. Ho perso la fiducia nella tua leadership, è ormai chiaro che non guiderai il partito laburista alle prossime elezioni, scrive Streeting in una lettera, auspicando poi che il dibattito futuro sia sulle idee e sulle personalità e non su meschini conflitti tra fazioni. Decreto fiscale e via libera del Senato, la fiducia posta dal governo, 99 sì, 56 i no. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 26 maggio, passa ora alla Camera. Il testo ha assorbito tramite un emendamento dell'esecutivo il secondo decreto carburanti varato dal governo. Tra le misure previste, la rottamazione estesa agli enti locali e nuove proposte di concordato per contribuenti. All'attacco le opposizioni, ennesimo provvedimento che aiuta chi non paga le tasse, l'affondo del Dem boccia. Tennis, Jannik Sinner si sbarazza in due set di Rublev e vola in semifinale agli internazionali d'Italia. 6-2 e 6-4 per il numero uno del mondo, che arriva al record di 32 match vinti di fila nei Masters 1000. Domani affronterà il vincente tra Medvedev e l'andaluse. Ed è tutto per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Euro 8.

Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita. Euro 5.

0: sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina Cristalli di Sale. La Sicilia si sente.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Azzurro scintillante al Foro Italico dopo l'impresa di Luciano Darderi, che in un match durato fino alle 2 di notte ha eliminato in 3 set il 19enne il talento spagnolo Jodar. Domani affronta in semifinale Ruud. Gli applausi del pubblico romano oggi sono tutti per il solito Jannik Sinner. Implacabile, il numero uno del mondo, liquida 6-2-6-4 il russo Rublev, arriva al record di 32 incontri vinti di fila nel Masters 1000 e vola in semifinale, dove domani affronterà il vincente dell'incontro tra l'altro russo Medvedev e l'altro asso nascente spagnolo, il ventenne l'andaluse. Sinner è già concentrato sulla sfida.
3: Per il momento mi sto concentrando per domani, no? Domani è una partita importante, una partita dove devo recuperare fisicamente stanotte. Sto sentendo che ho giocato tanto e quindi vediamo, ma a prescindere di come va in questo momento, per me è una vittoria se vinco, e va bene anche se dovesse andare male, perché ho qualche giorno in più per recuperare per Parigi, che ripeto è il mio obiettivo di quest'anno.
2: Siamo al calcio, in primo piano ancora l'Inter con la vittoria della Coppa Italia nella finale senza storia contro la Lazio. Gianni Di Gaetano.
4: Nel 2010 uno degli eroi del triplete griffato José Mourinho fu Christian Kivu, allora imprescindibile pedina dello Special One. Oggi, 16 anni dopo, timoniere in panchina dell'Inter, capace di dominare prima il campionato, poi prendersi la Coppa Italia, doblete servito dai nerazzurri che nella finale dell'Olimpico hanno lasciato le briciole, forse meno, alla Lazio, quanto mai impalpabile. 2-0 in 35 minuti, autogol di Marusic, raddoppio di Capitan Lautaro. 22 reti in stagione, nono trofeo negli 8 anni da interista. Insomma, ce n'è per essere felici il tecnico romeno.
5: Si può migliorare ancora, le aspettative saranno più alte, ce lo siamo guadagnato vincendo trofei e vogliamo continuare così. Però un 10 con lode a tutti quanti.
4: La Lazio invece deve far conto della seconda volta di fila senza Europa, la schiettezza di Maurizio Sarri.
6: Sarebbe importante fare bene in Italia, mi sembra. Non è che in questo momento possiamo fare voli pindarici di fantasia e bisogna ripartire da fare una stagione di alto livello, un campionato, se no non c'è soluzione.
4: All'orizzonte un derby di consolazione e soprattutto di orgoglio laziale.
2: Derby Roma-Lazio che continua a far discutere, c'è attesa per l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A contro la decisione del prefetto della capitale di farlo disputare lunedì alle 20:45. Venisse respinto nella stessa data e orario, si disputerebbero tutte le gare della penultima di Serie A relative alla lotta Champions. A meno di un anno dal trionfo mondiale scatta la nuova stagione dell'Ital Volley femminile di Velasco, capace di stabilire il record di 36 vittorie di fila in manifestazioni ufficiali. In vista del debutto in Nations League, le azzurre sosterranno 5 amichevoli stasera e domani alle 21 a Biella contro la Francia, a seguire i test contro Serbia, Turchia e Polonia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Only the best. Il pomeriggio dalle 17

0: su Radio Patata, una stagione musicale esagerata.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: OTB, only the best.
2: Il pomeriggio dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento,
1: uno via l'altro.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok, mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 699, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Just watch me.
2: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata.
3: OTB, only the best.
4: Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento 1.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento, uno tira l'altro.
1: Segnale orario.
2: Sono le 18.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: Giornale Radio News.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura la notizia di una tragedia avvenuta alle Maldive: 5 turisti italiani che risultavano dispersi dopo essersi tuffati da un safari boat durante un'escursione sono stati trovati morti. A confermarlo la polizia locale e anche la Farnesina. Ancora non è stata accertata la causa del decesso, la polizia sta continuando le indagini. Oggi le condizioni meteo nel luogo dell'immersione erano sfavorevoli, tanto che era stata emessa un'allerta gialla per tutta la zona, tuttora in vigore. È durato oltre 2 ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Sul tavolo i principali dossier geopolitici e gli accordi commerciali e tecnologici. Il presidente cinese ha avvertito il suo omologo americano che eventuali passi falsi su Taiwan potrebbero spingere i due paesi verso un conflitto. Entrambi hanno concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche e hanno convenuto che l'Iran non possa mai avere l'atomica. Entrambi i paesi hanno descritto i colloqui come positivi e costruttivi. Durante la cena di Stato, Donald Trump ha concluso il suo discorso invitando il presidente cinese alla Casa Bianca per settembre. È di almeno 8 morti, tra cui un 12enne e decine di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo che ha colpito nelle scorse ore un condominio a Kiev. Mentre Trump è in Cina, Mosca cerca di destabilizzare il clima politico, denuncia il presidente ucraino Zelensky, che fa sapere: ho incaricato le forze di difesa e i servizi speciali di proporre possibili modalità di risposta. Mosca, con gli attacchi all'Ucraina, deride gli sforzi diplomatici, protesta anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, mentre Kiev, per bocca del ministro degli esteri, chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Al momento solo gli Stati Uniti fungono da mediatori nella risoluzione del conflitto. L'Europa non può assumere tale ruolo, la posizione del Cremlino. Arrivano le prime condanne per l'incendio appiccato la notte del 12 settembre del 2024 in uno showroom cinese a Milano, in cui hanno perso la vita 3 ragazzi cinesi tra i 17 e i 24 anni che stavano dormendo nel negozio. 30 anni di reclusione, la decisione della Corte d'Assise ai 2 giovani ritenuti i mandanti e 21 anni al 27enne olandese indicato come l'esecutore materiale del rogo. Per tutti le accuse erano di omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione. Il movente, secondo le indagini, sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Calcio: designati gli arbitri delle gare di andata dei playoff e playout di Serie B, Juve Stabia Monza di sabato, affidata ad Airoldi, scelto Feliciani per Catanzaro Palermo di domenica. Sarà invece Rapuano a dirigere domani Bari sul Tirol, primo atto della sfida per non retrocedere. Ora la celebrazione di un anniversario importante in tema di tradizioni alimentari e sostenibilità delle filiere. Sentiamo.
2: 70 anni fa nasceva Oro Saiva, prodotto iconico della tradizione italiana. A celebrarlo insieme alla cultura alimentare del nostro paese è Mondelez Italia, azienda di riferimento del settore, con l'evento Dal grano al biscotto, promosso a Palazzo Madama dal senatore Giorgio Maria Bergesio.
3: Abbiamo ricordato e riconosciuto il valore di Mondelez, abbiamo riconosciuto il valore di Oro Saiva nel suo 70° anniversario, compleanno, ed è molto molto importante perché rappresenta un'identità di un biscotto che nel nostro paese è stato presente, io direi, in quasi tutte le famiglie italiane.
2: L'evento, promosso per la giornata nazionale del Made in Italy, è stato anche l'occasione di un confronto sul valore strategico delle filiere agroalimentari e sul ruolo della sostenibilità. Silvia Bagliani, presidente e amministratore delegato di Mondelez Italia.
4: Il nostro modello di sviluppo è basato sulla filiera, infatti nei nostri 2 stabilimenti presenti in Italia lavoriamo soltanto materie prime del territorio. Il nostro caseificio lavora solo latte piemontese e nello stabilimento di Capriata d'Orba, dove è prodotto Oro Saiva, lavoriamo 36.000 tonnellate di grano 100% italiano da agricoltura sostenibile.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Only the best. Il pomeriggio dalle 17.

0: tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
1: OTB, only the best.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. OTB. OTB. Only the best.

0: interne?
1: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
2: OTB, only the best. Take your shoes off.

TB, only the best. Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento, uno via l'altro.

0: offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
1: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
2: Però buona sta burrata.
3: Che burrata, nonno? È burrito.
2: Vabbè, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
1: Lino, si dice Old Wild West.
2: E io che ho detto? Old Wild West.
4: Ristora, azione.
5: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
4: Stop, buona la prima.
5: Ma è buona anche la seconda. La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
6: IVA inclusa.
0: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una

0: Parola accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: And it goes.
2: TB, only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19.

Lancio.it. Disco Week. Disco Week, il disco della settimana. Disco Week.

Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: La señal ha sido interceptada. Todo rastro de sentido común fue abducido y reemplazado por la locura extrema.
1: Radio Patata.
2: Segnale orario.
3: Sono le 19 e 4 minuti.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.

0: la tua radio sta suonando.
1: Station by station, we're land of the nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Lancio Hit
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.

0: Orario. Sono le 20 e 5 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. 5 sub italiani morti alle Maldive erano impegnati in un'escursione a 50 metri di profondità, lo ha confermato la Farnesina. Recuperato il corpo di una ricercatrice di Genova. Nella zona oggi era stata messa allerta gialla per il maltempo. Per tutti i particolari sentiamo Laura Carchidi.
6: Erano partiti stamattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving nell'atollo di Vavu, i 5 turisti italiani si sarebbero immersi e, secondo le prime ricostruzioni confermate dalla Farnesina, avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Dopo alcune ore, verso mezzogiorno, non vedendoli riemergere, l'equipaggio avrebbe lanciato l'allarme. Subito sono scattate le ricerche. Alle 13.45, alle 10.45 in Italia, le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, quello di una ricercatrice di Genova, 51enne, mentre proseguono le ricerche degli altri 4, le speranze di trovarli ancora vivi sono però ormai nulle. La Farnesina, insieme all'ambasciata d'Italia a Colombo, segue il caso con la massima attenzione e sta provvedendo a prendere contatto con i familiari delle vittime per fornire ogni necessaria assistenza consolare, si legge in una nota. La polizia locale intanto ha confermato di aver avviato un'indagine, ma le cause dei decessi rimangono al momento sconosciute. Oggi le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano sfavorevoli ed era stata emessa un'allerta gialla per tutta la zona, ancora in vigore.
5: Ora la visita di Trump a Pechino, questa mattina il bilaterale con Xi Jinping, sul tavolo diversi dossier, dalla spinosa questione Taiwan all'Iran alla guerra commerciale e tecnologica. Il servizio è di Alessio Galea.
7: Intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz per favorire il libero flusso delle forniture energetiche, convergenza di vedute anche sulla necessità di impedire all'Iran l'accesso all'atomica. Il dossier a Medio Oriente insieme all'Ucraina e ai rapporti commerciali sino-americani al centro del bilaterale a Pechino di oltre 2 ore tra Donald Trump e Xi Jinping. Prima la sfarzosa cerimonia del benvenuto, poi la linea rossa di Taiwan, l'isola autonoma considerata ribelle dalla Cina che ne rivendica il controllo. Ogni passo falso potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Xi è un grande leader e la Cina è un gran paese. Il plauso di Trump, accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager della Silicon Valley. Confronto molto positivo e costruttivo, ha detto Trump. Il suo discorso alla cena di Stato si è concluso con l'invito formale di Xi alla Casa Bianca per il prossimo 24 settembre.
5: È di almeno 8 morti, tra cui un 12enne e decine di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo che ha colpito nelle scorse ore un condominio a Kiev. Mentre Trump è in Cina, Mosca cerca di destabilizzare il clima politico, denuncia il presidente ucraino Zelensky, che annuncia: ho incaricato le forze di difesa e i servizi speciali di proporre possibili risposte. Mosca, con gli attacchi all'Ucraina, deride gli sforzi diplomatici, protesta anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, mentre Kiev, per bocca del ministro degli esteri, chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Al momento solo gli Stati Uniti fungono da mediatori nella risoluzione del conflitto, l'Europa non può assumere tale ruolo, la posizione del Cremlino. Mario Draghi torna a sferzare i leader europei, lo fa da Aquisgrana in Germania, dove è stato insignito del premio Carlo Magno. Per la prima volta noi europei siamo soli insieme, dalle fondamenta si costruisca un quadro che trasformi la crisi in più unione, ha sollecitato l'ex presidente della BCE, che ha aggiunto: la UE investa in difesa, l'azione a 27 inadeguata, serve federalismo pragmatico. Poi sul rapporto con gli Stati Uniti, l'Europa ha cercato il compromesso ma non ha funzionato, ha affermato l'ex premier, ora ha bisogno di rispondere in modo più assertivo. Arrivano le prime condanne per il rogo appiccato in un magazzino showroom di Milano nel settembre del 2024, in cui morirono 3 giovani cinesi, 2 fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne che stavano dormendo nel negozio. La Corte d'Assise di Milano ha condannato a 30 anni di carcere i 2 mandanti, 21 anni invece per un cittadino olandese di origine nordafricana ritenuto colui che ha appiccato il rogo. Per tutti le accuse erano omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione. Il movente sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Tennis, la netta vittoria contro Rublev proietta Jannik Sinner in semifinale agli internazionali d'Italia. Sono stanco, ammette il numero uno del mondo, che ribadisce: il mio obiettivo è il Roland Garros. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
8: Il primo break subito nel torneo o il 32esimo match vinto di fila nei Masters 1000, mai nessuno come lui. Scegliete voi, Jannik l'alieno fa notizia sempre e comunque. Alla striscia record nei 1000, superato Djokovic, noi preferiamo il primo servizio perso in questa edizione del torneo romano, un piccolo tentennamento ininfluente sul 4-1 nel secondo set, quanto basta però per dare una pennellata di umanità al Terminator di Sesto, che non si smentisce e neanche il tempo di raccogliere l'ovazione del centrale dopo il 6-2-6-4 su Rublev guarda avanti anche oltre l'orizzonte del foro.
9: Devo recuperare fisicamente stanotte, sto sentendo che ho giocato tanto e quindi è una vittoria se vinco e va bene anche se dovesse andare male, perché ho qualche giorno in più per recuperare per Parigi, che è il mio obiettivo di quest'anno.
8: Domani dunque la semifinale contro il vincente di Medvedev, l'andaluse. Nell'altra semifinale Luciano Darderi opposto a Rud, sognando, perché no, una finale tutta italiana.
5: Ciclismo, primo successo azzurro al Giro d'Italia 2026, Davide Ballerini vince la 6ª tappa in volata sul traguardo di Napoli. Il portoghese Eulalio resta in maglia rosa. Domani 7ª frazione, partenza da Formia, dopo 244 chilometri l'arrivo in salita al Blockhaus. Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
10: Oggi c'è una patata tutta da ascoltare, è la tua patata preferita, è Radio Patata.

0: And I'm out. Retape.
1: It's tape. Back soon.
2: Benvenuti su Radio Patata. Il piacere della buona musica.
1: Let's go. Daniel's Jack. Present.

0: Orario. Sono le 21 e 9 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: 4, 3, 2, 1.
4: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
5: Marco Mari, mi fai ballare?
6: E come no?
7: Si parte ragazzi, eccoci qua, ciao a tutti, sono Marco Mari, si dà inizio a un nuovo appuntamento con Get Up and Dance, il nostro spazio dedicato alla musica da discoteca più importante del momento, più importante di questa primavera inoltrata 2026, tanto ritmo nei prossimi 52 minuti che viene aperto quest'oggi da David Guetta, sì, proprio lui, David Guetta, questa è la nuova, secondo me bellissima, Runaway.

Ok, avete ragione, non è Runaway ma è Walk Away, tra l'altro l'originale è un pezzo degli anni 80, fantastico, era già bello l'originale, in questa versione dance è ancora più bello, e tutto questo grazie a David Guetta. Restiamo in terra francese, dai, e lo facciamo con un altro grande DJ che da oltre 25 anni, lui ha iniziato alla fine degli anni 90, sul finire degli anni 90, stiamo parlando di Bob Sinclair.

La primavera 2026 ha sancito il ritorno sulle scene anche di Calvin Harris con questa Release to Pleasure. Intanto ragazzi, diamo un'occhiata a quello che ci attende nel corso del programma, naturalmente oltre alla musica dance di questa primavera, molti di questi brani, tra l'altro quelli usciti nelle ultime settimane, rappresenteranno la colonna sonora anche delle prime settimane della prossima estate. E poi ci sono i due intermezzi musicali dedicati alla dance del passato. Il primo apre la seconda parte, il secondo apre la terza parte. E poi le due immancabili parentesi dedicate a ciò che non c'entra niente con la musica. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno, che ci terrà compagnia per qualche istante intorno al trentesimo minuto. Una frase importante, una riflessione di quelle che ci aiutano, diciamo, ad aprire la mente, se vogliamo, quest'oggi attraverso un grandissimo inventore, un grandissimo scienziato, tale Einstein, che ci parla di invenzioni, appunto. E poi verso la conclusione invece una cosa molto più semplice, molto più simpatica, o perlomeno leggera in un certo senso. Il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane. E quest'oggi parleremo di professioni, sì, proprio così, di professioni. Della serie, quando si fa ai bambini la domanda che cosa vuoi fare da grande, generalmente lo si fa in famiglia ma anche a scuola, all'asilo oppure anche alle elementari. Adesso arriva il Gordo.

0: con il Gordo, ragazzi. Abbiamo completato la prima parte di Get Up and Dance. Andiamo in pausa.
1: Radio Patata. Questa è la vera forza della radio. Fatti prendere.
2: Mari, ho tanta voglia di ballare.
0: Riprendiamo il nostro cammino, amici, in Get Up and Dance. Eccoci entrati anche quest'oggi nella parte centrale del nostro appuntamento dedicato alla musica da discoteca più importante del momento. Musica da discoteca che però nei prossimi minuti invece ci riporterà indietro. Sentite che bello questo pezzo. Sa tanto di musica dance degli anni 70. Dai, tra 4 minuti ritorniamo al presente, ma adesso un tuffo nel passato ci sta bene.

produzione francese dei primi anni 2000 questa, ragazzi. Loro si chiamano Alcazar, ci hanno regalato questa We Can Stop the Fire. Anche questo è una cover di un pezzo degli anni 70. Dai che ritorniamo al presente, amici, dobbiamo, perché questo è un programma dedicato alla musica dance del presente. E noi si prosegue con la musica. Cos'è questa? Sembra quasi un intro di quei pezzi che si mettono all'inizio delle serate, che si mettevano e faceva tanto di moda negli anni 80 e negli anni 90. Ci sono, e quindi noi le sfruttiamo, che dite? Poi tra poco andremo a dare un'occhiata anche a quello che è il nostro primo appuntamento non musicale all'interno di Get Up and Dance. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno. Questo è un altro di quei pezzi ipertecnologici, elettronici, eccetera. L'ideale davvero per aprire una serata.

Ok ragazzi, siamo a metà del nostro appuntamento musicale, che significa che siamo giunti alla parentesi dedicata al primo spazio non musicale, ovvero l'aforisma del giorno, una frase importante pronunciata da uno dei tanti grandi della storia che ci aiuta a riflettere sulle tante cose che ci circondano, che ci piacciono oppure meno. Sentite questa sulle invenzioni. L'uomo ha costruito la bomba atomica, ma nessun topo al mondo

periodo storico che stiamo vivendo, con tutti questi clamori, con tutte queste cose che ci riportano indietro, rischiano di riportarci indietro di 70 anni, 80 anni, quelli che sono. Proseguiamo per il nostro cammino con la musica, che è meglio.

0: così ragazzi, abbiamo completato anche il percorso della parte centrale di Get Up and Dance, ora dobbiamo fermarci, facciamo una piccola pausa e poi tra poco ritorniamo con il secondo flashback di oggi.
1: Le altre, solo elettrodomestici, noi siamo Radio Patata.
2: Sei pronto Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare.
0: Bene ragazzi, ed eccoci entrati anche quest'oggi nella nostra terza ed ultima parte di Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, che anche in questa nostra terza ed ultima frazione ci permette di recuperare un pezzo del passato. Quindi andiamo a riascoltarci uno di quei motivi che ci ha fatto divertire un po' di anni fa, e per la precisione qui siamo nel 2020 ragazzi, quindi ritmica non lontanissima da quella che stiamo ballando anche in questo 2026, forse un pochino più lenta rispetto ai pezzi di oggi, ma nemmeno tanto, si può tranquillamente mixare senza fatica. Questa è una annotazione per tra virgolette gli addetti ai lavori o chi insomma tra i più giovani si sta avvicinando al mondo della musica dance per lavorare come disc jockey, anche se ormai da anni le cose sono molto più semplici rispetto a 20-30 anni fa, ma non siamo qui per parlare di questo. Lasciamo andare invece i motivi musicali, che

pezzo decisamente compassato ma molto affascinante, molto sensuale, questo che è stato il nostro secondo ed ultimo motivo dedicato alla dance del passato. Ma adesso vediamo di ritornare al presente, di accelerare le battute per minuto, perché abbiamo ancora un 12 minuti, 13 minuti da regalarvi con il ritmo della musica dance più bella in circolazione. Non perdiamoci in chiacchiere, andiamo!

Il tempo, ragazzi, scorre via velocissimo e noi dobbiamo rincorrere, altrimenti rimaniamo indietro. Tra poco, ragazzi, ci sarà spazio per la seconda piccola parentesi non musicale, ovvero il sorriso del giorno. Parleremo di lavoro. Cosa si fa da grandi quando si è piccini? Sentite questa, che meraviglia!

0: davvero sempre molto carina questa canzone di Alan Walker, Heartbreak Melody. Beh, esattamente 2 minuti dopo le 22, siamo in onda, oh, siamo in onda, dai ragazzi, allora dai, facciamo sentire la Moretti, dai.
1: La bellezza si riconosce dai dettagli, dal taglio preciso, dalla qualità dei tessuti, dal modo in cui un capo si muove insieme a chi lo indossa. Noi di Moretti Vercelli ti aspettiamo per darti più luce, più femminilità con i nostri intimi, i nostri pigiami e con la Moda Mare 2026 più esclusiva. Moretti Vercelli Moda Mare. Ci trovi a Vercelli, in Via Verdi 11. Seguici su Instagram e Facebook. Moretti Vercelli. Per essere unici, bisogna essere diversi.
0: Per essere unici, bisogna

0: davvero contenti, soprattutto il giovedì sera riusciamo a pizzicarlo. Ciao Giovanni Sacco,
1: show! E là, caro amico, buon giovedì sera a te, a tutti gli amici, tutta questa meravigliosa brigata che, come al solito, anche in questo giovedì di metà maggio, si è fatto trovare puntuale per questa meravigliosa serata di grande musica, grande divertimento.
0: Stavo pensando, buona serata a te, amico mio, a te, a Soreda.
1: A te, a Soreda pure. Ma che potremmo dire a tutta la razza,
0: a tutti quanti. Abbracciamo tutti qui a Wolf.
1: Si fa per dire, dai,
0: ma no, ma è un modo, a Napoli si usa, no? Cioè un modo per dimostrare ancora il calore, l'affettuosità, no? E allora,
1: certo,
0: diamo il ben trovato a Joe, diamo il ben trovato soprattutto al nostro caloroso pubblico che è sempre prezioso. Stasera, Joe, sai cosa pensavo di chiedere al nostro pubblico? Abbiamo tante cose da raccontare, però pensavo, no? Quando uno le abitudini a tavola, oppure non so, quanto si siede uno a tavola, quanto ci sosta, mangia fuori, mangia dentro, gli piace stare con le spalle alla TV, guardare il televisore, vuole il silenzio assoluto, no? Cioè i genitori di una volta, mi ricordo quando era l'ora del telegiornale, oh, ma la vuoi finire che mi devo sentire il notiziario, oppure aspetta, come si chiamava il notiziario,
1: c'era il comunicato
0: in televisione, dovevi stare zitto, io non capivo chi doveva
1: non riuscivo
0: a capire chi doveva comunicare, poi ho capito che il comunicato era l'informazione che dava la televisione, ci ho messo un po', però ce lo fa. Ecco, noi vogliamo sapere queste cose, quindi vocale al 351 7020 001. Ma mio caro Giovanni, ma che bello sentirti, non sei nel condominio stasera, sei libero, ti sento meglio.
1: Ho liberato l'androne, sono praticamente fuori dalla zona profughi e sono rientrato nel mio comodo anfratto di casa per poter essere ancora di più bello, high fidelity, come dicevo una volta, ti ricordi? Quando uno aveva un buon impianto musicale si diceva alta fedeltà, quindi questa sera diciamo che più o meno l'alta fedeltà siamo riusciti a ripristinarla.
0: Al mio ho liberato, ti giuro, mi è venuto in testa quella notizia di quella signora che in Giappone è andata in bagno, si è sforzata così tanto che pensa, per uno sforzo, per una caghè, questa qui ha perso la memoria degli ultimi 10 anni. Allora a quel punto ti giuro che mi sono un po' impaurito, ho detto, non è che Giovanni si è tutto a posto.
1: Ti immagini mi dovesse capitare una cosa del genere, esco dal bagno, mi guardano, ma che è successo? Guarda, non mi ricordo niente. Ma vai a cagare,
0: quanti anni ho, cosa devo fare? No, che poi c'è il problema, se tu lavori poi hai degli impegni, hai delle scadenze, come no? Allora dici, come, guarda che lì accadrebbe veramente qualcosa di incorreggibile, come fai a sarebbe un gran casotto, Joe, davvero in quel momento lì.
1: Sì, uno dice, ero andato per evacuare, fondamentalmente un pochettino evacuato tutto, evacuata la memoria, sono evacuati i file, cioè praticamente si è perso un po' tutto. Quindi guarda, oggettivamente io sono dell'idea, non so se tu poi puoi essere d'accordo con me, lo spero, quando la memoria fa un pochettino le bizze non è che ci sia poi questo grandissimo dramma, perché non so se sarei d'accordo con me, ma dimenticare alcune cose, soprattutto quelle dannose, quelle alle quali noi diamo un senso, quando un senso effettivamente non c'è, quindi levarsi un po', fare una sorta di repulisti rispetto a quelle cose negative che probabilmente servono poco, potrebbe aiutare a farci vivere qualcosa di più e soprattutto un pochettino meglio.
0: Sarà una serata davvero pregna di tanta informazione, di tanti
1: pregna,
0: è piena, no?
1: Pregna fa rima con qualcosa e mi piace.

0: Wolf, Wolf DJ. Allora, ste abitudini a tavola, Andrea, pronto?
1: Eccomi qua, buonasera Wolf, ciao, DJ, buonasera, ciao a tutti i tuoi ascoltatori. Ma io a tavola sono piuttosto abitudinario e anche piuttosto tradizionalista. Mangio quasi sempre a casa, in famiglia.
0: Che bello.
1: A capotavola.
0: Bravo.
1: Come nella più
0: nera
1: tradizione familiare italiana. Così controllo tutto e tutti. Non ho forchette particolari. Mio nonno, ricordo, aveva la forchetta allargata.
0: Ci voleva,
1: perché sosteneva che raccogliesse più pasta in tal modo. Bevo acqua a mezzogiorno, un paio di bicchieri di buon vino invece
0: la sera.
1: La sera. Poi vabbè, capita spesso di mangiare anche fuori, ma questo perché durante il giorno sono al lavoro, talvolta
0: girare,
1: fuori,
0: certo,
1: casa,
0: grande,
1: distante, ovviamente magari mangio in qualche trattoria, sempre cercando però i posti alla buona dove si mangia cucina tradizionale. Grazie a te, grazie a tutti i tuoi ascoltatori dalla uggiosissima Milano.
0: Ma ti voglio bene, grazie Andrea. È vero quello che dice Andrea, perché comunque quando giri le trattorie, il segreto è andare a vedere anche dove mangiano i camionisti, perché sono dei buon gustai e comunque il prezzo è abbordabile. Quindi questo è un piccolo segreto quando sei fuori, oppure ecco, hai la possibilità di vedere un po' dove si ferma il buon camionista, perché quello è un sinonimo di garanzia. Allora, stasera quindi ci

vostro pensiero al 351 7020 001. Ma cosa faremo in questa serata? Beh, salutiamo Moretti Vercelli, ciao Maria Rosa, scusami non ti ho potuto scrivere, ciao Brontolone, buonasera Beatrice, Andreone, grazie alla Patrizia, grazie al nostro Carlitos, ciao Carlito, grande Adriana, ciao Adri, che bel pubblico Wolf. Salutiamo tutti gli editori che ci danno questa grande possibilità di diffondere Wolf DJ giovedì sera. Ma vi posso dare un grande abbraccio. No, dico, per le editrici va bene anche un bacino, dai, e ci sta, che cavolo, ogni tanto riempiamoci di baci, che almeno quelli fanno bene e danno tanti sorrisi. Arriva Bruno Mars, questa è una bella versione di I Just Mike. A quest'ora della sera, devo dire la verità, è uno di quei

0: Bruno Mars, che versione spettacolare! Giovanni Sacco! Allora, Wolf DJ, dalle isole Canarie. Salutiamo gli amici delle. Giovanni, ma che sì. stai facendo? Cosa fai? Cosa sono sti rumori? Giovanni!
1: Mi stavo connettendo.
0: Dimmi.
1: Mi senti?
0: Con l'Eurovision?
1: Sì. No, ti dico la verità, ti parlo della principessa Kate che ha fatto un viaggio straordinario, un giro straordinario in Italia, poi ti dico un paio di cosette.
0: Ma che brava, ma hai visto che carina, quanto è umile, si è fermata a parlare con tutti, parlava anche italiano, dava baci, carezze, abbracci, addirittura insomma le foto, faceva le foto con tutti, i selfie, hai capito? Ma pensa un po', il cagnolino gli ha dato da mangiare, perché comunque è importante. Cos'è il rosario, Radio Maria, Giovanni, cosa accade? Dimmi.
1: No, ho già fatto Radio Maria, quindi tranquillamente ho snocciolato il mio rosario. Però ti volevo dire che Kate Middleton è venuta in Italia,
0: certo.
1: Ed è stata veramente una cosa bellissima, straordinaria. Lei veramente amante del nostro paese, perché come avevi già detto tu, non solo parla bene l'italiano, ma mi pare che lei abbia studiato più di un paio d'anni qui da noi, quindi ha imparato un pochettino la lingua. La visita è dedicata ad approfondire il Reggio Approach, che sarebbe praticamente il metodo sviluppato dal dopoguerra per l'educazione dell'infanzia, quindi prende un pochettino questo modello per far crescere l'infanzia del proprio paese con alcune regole che sono assolutamente di suo gradimento. Ma la cosa importante, come dicevi tu, la sottolineo, l'educazione, la bellezza, la gentilezza, la grazia, anche in quel modo, perché ho visto in cui lei si è trattenuta con dei bambini, soprattutto con un simpaticissimo bambino con il quale ha scambiato anche delle piccolissime battutine, quindi l'eleganza, come si dice, è regale, quindi in questo caso veramente la regalità si è fatta persona, perché la principessa ha dimostrato veramente di avere uno stile, una bellezza non solo fisica ma anche d'animo eccezionali.
0: Ma che bello Gio, quando poi si riscoprono determinati valori portati anche da fuori, sposati con quella che è la nostra ma Brontolo, ma cosa mi scrivi? Giovanni
1: sì.
0: Dico, sto cagnolino non è che vuole fare lo speaker da grande, no? Giusto per capire.
1: Ma non c'ho il cane, perché si sente il cane, no?
0: No, allora è un effetto che rientra. Comunque va bene, no? Dicevo. Senti, cos'è sto rumore?
1: Ho capito, forse diciamo che il velo pendolo delle mie delle mie cuffie. Vabbè, ho risolto, guarda, adesso
0: abbassa
1: si sentirà benissimo.
0: Abbassa un po', sì, abbassa un po'. Ah, comunque, tra una cosa e l'altra, parliamo di questa Eurovision 2026, Sal Da Vinci, che Fiorello lo sta facendo mortadella praticamente con tutte le sue parole.
1: È vero.
0: Però ti dirò una cosa, io ho sentito tanti giovani oggi, no, che cantavano Sal Da Vinci, quindi alla fine tutta questa pubblicità, il fatto dell'Eurovision, vuoi vedere che ci porteremo per sempre sì tutta l'estate?
1: Io ne sono convinto, difatti ho fatto con te una previsione che speriamo possa essere azzeccata. Questa sarà la canzone, la riedizione di Sarà perché ti amo dei ricchi e poveri. Ne sono convinto perché ha quello stile popolare, ha quella canzone che un pochettino rappresenta i sentimenti che si muovono intorno all'amore e all'affetto, e poi anche il fatto che lui sia una persona molto simpatica non nuoce assolutamente alla bontà dell'operazione, e quindi ci sono tutti gli elementi per far sì che questi diventi veramente una canzone incastonata nel tempo.
0: Ma diciamo anche che chi è in giuria, anche gli altri, anche chi l'ha ascoltata, è una di quelle canzoni che piace più degli altri, e noi ci auguriamo che sabato sia in finale per giocarsi poi la fase finale, dove 10 artisti tra Bulgaria, Azerbaigian, Romania, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Francia, Armenia, Svizzera, Cipro, Austria, insomma tanti altri, che l'Italia trionfi, perché è una canzone che sta piacendo molto e la cantano tutti in tutte le lingue. Bellissima sta cosa.
1: Sì, sembrerebbe che sia proprio come dici tu, amico caro, la previsione questa volta potrebbe essere azzeccata, un po' come accadde con i Maneskin che vinsero con Zitti e Buoni, quindi c'è sentore di vittoria. Poi è normale che nell'otto delle varie canzoni candidate ce ne sono anche tante altrettanto belle, quindi sarà bello. Però fare un campionato europeo della canzone con la canzone italiana che è protagonista è un po' come se dessimo uno smacco alla squadra di calcio che non è nemmeno riuscita a candidarsi ai mondiali. Questo secondo me la dice lunga su quanto la musica può essere ancora di più importante in questa fase.
0: Il motto è quello di Toto Cutugno: lasciatemi cantare con la chitarra in mano, sono proprio gli italiani.

0: datemi un secondo perché ce la farò. Allora, dicevo, ma la Michelin c'ha proprio ragione con questa canzone, perché le donne, insomma, non possono essere libere di essere magre, perché devono essere sempre criticate? Una donna non può, è la nuova canzone della Michelin, e dice che le donne, comunque i corpi delle donne non vanno commentati, giudicati, messi sotto la lente di ingrandimento. Ognuno deve fare come può, come sa starci, no? Dentro. Gio.
1: Guarda, abbiamo poc'anzi fatto l'elogio della principessa Kate, quindi noi quando ragioniamo di bellezza non guardiamo assolutamente il fatto corporale oppure il fatto sessuale, se sia donna o sia uomo. Io credo che poi tutto sommato questa sorta di stereotipo è un po' superato. Diciamo che questa canzone serve a coloro i quali ancora abbiano questa sorta di assurda negazione del ruolo femminile, ed è sempre bene poter ricordare che bisogna andare sempre oltre e bisogna celebrare e dare alle libertà individuali di espressioni, al di là del fatto che si possa essere uomo o donna, il massimo, perché attraverso proprio la libertà che si realizzano le varie felicità. Ecco, questo secondo me è il messaggio che va sempre portato.
0: Diciamo che in tanti in questo periodo si stanno mettendo in forma e fanno bene, non so, anche le tra Lamborghini, anche Sara Toscano, anche Arisa, hai visto Arisa, Emma, ma fanno bene a curarsi, cioè voglio dire, poi ognuno deve stare bene per poter raggiungere determinati obiettivi, cioè ci vuole anche una bella convinzione e un bel carattere, una bella forza di pensiero.
1: Sì, dici bene Max, perché poi è arrivato a un certo punto della nostra vita, sia noi che le donne avvertono quel senso ormai di essere arrivati, di aver conquistato quello stadio di realizzazione, quindi un po' si lasciano andare, ci lasciamo andare, ecco, per utilizzare una parola generica. Invece bisogna tenersi sempre così, come dici perfettamente tu, sono parole sante. È chiaro che poi mantenersi in forma, avere sempre quell'avvenenza che ognuno di noi auspica, costa sacrificio, quindi ben venga, perché a una certa età poi fare sacrifici diventa sempre più difficile. Come dici tu, tutte queste artiste o artisti che lo fanno sono assolutamente dei benemeriti.
0: Cioè, io non ci posso credere quello che sto leggendo in questo momento. Brontolo scrive: viva la gnagna. Vado a vedere sul web cos'è la gnagna. Praticamente è un'esperienza culinaria unica, assaporare la gnagna e il dolce che ha conquistato il cuore di tutti e che vanta il riconoscimento di dolce di qualità tradizionale. Ma sai di dove? Lo sai di dove?
1: No.
0: Di Soverato, non ci crederai, hai capito, la gnagna.
1: Ma lui è furbo, perché con gnagna, e sono convinto che adesso mi scriverà in privato, lui intende qualche altra cosa che c'ha un'assonanza, fa una sorta di rima, capito, mefistofelica, ha capito, la gnagna, e quindi so che mi
0: no,
1: sta
0: ma
1: mandando
0: sai,
1: un
0: ma
1: messaggio.
0: Sai no, forse sai perché? Perché la gnagna in effetti c'ha una forma particolare che può alludere, perché vedi, ecco, dice è un'esperienza culinaria unica, assaporare la gnagna e il dolce che ha conquistato il cuore di tutti e che vanta il riconoscimento di dolce di qualità tradizionale. Oh, cosa dobbiamo dire? Quindi voglio dire.
1: Sì, no, ma difatti lui mi ha risposto in questo momento: la gnagna, cito proprio testualmente, la gnagna è un dolce meraviglioso.
0: Quindi,
1: riporto proprio quello che mi ha scritto
0: in questo momento.
1: A questo
0: punto possiamo dire tutti: viva, viva cosa, Giovanni? Viva la
1: Gnagna di Soverato!
0: Viva la gnagna di Soverato, bravo!

0: Madame
1: Wolf DJ.
2: C'è musica in città.
0: Insieme a Marrakesh per Volevo Capire. Alcune volte bisogna davvero cercare di capire cosa uno voleva capire. E cercare. Sì, insomma, avete capito che io stavo dicendo che c'era da capire qualcosa che bisogna capire. E quello è importante. Allora, salutiamo i nostri amici che stanno mandando i vari vocali al 351 7020 001 di Wolf DJ. Ma sentiamo il comandante da Venezia. Come state, comandante? Allora, queste abitudini a tavola, ci raccontate un po' cosa ne pensate delle abitudini? Pronto? Pronto?
3: Amici, amiche di Wolf DJ, allora, le abitudini alimentari sono molto importanti, attenzione. A me piace a mattino a colazione a casa una buona tazza di tè caldo con fette biscottate e marmellata, albicocca o pesche di cui ne vado ghiotto. Poi dopo di solito a mezzogiorno, per seconda anche di turni, comunque quando mangio a casa, sicuramente un primo, una pasta immancabile, e alla sera un secondo con contorno. Altrimenti mangio fuori quando c'ho lavoro, abbiamo le mense, abbiamo i locali convenzionati, però sostanzialmente io faccio sempre quello: al mattino una bella colazione importante, fette biscottate con marmellata, poi ci sono primo, sempre pasta in tutti i modi, al sugo, un bianco, il tonno, insomma mi pare che sia pasta, e la sera un secondo, una bistecchetta, qualcosa del genere.
0: Bravo, bravo comandante, bravo comandante. Se possiamo suggerirle stasera, beh, un dolce tipico di calabrese, ecco, perché comunque Giovanni ci ha parlato di questo prodotto, la gnagna, quindi ci aggiunga pure un po' di gnagna. Sì, allora, brontolo, la vuoi finire? Ma non puoi ordinarla su internet, ecco, chiedila a Giovanni che te la manda. Oh, aspetta, gli ascoltatori vogliono la ricetta della gnagna, ma che ne so. Ah, ok, bisogna chiamare in pasta.

poi gli ospiti, avremo bella musica. Come anche questa, anche questo. Bel pezzo, eh? Bel pezzo dei Ram! Losing My Religion.

0: 15 maggio 2026. Oh, questo è Wolf. Danilo, bravo Danilo, bravo Danilo, perché ha fatto una roba davvero incredibile a fare questa versione revive dei REM. Oh, i REM, Giovanni, tu mi hai chiesto un pezzo dei Pink Floyd. Joe, dove sei? Pronto?
1: Sono qua Max.
0: Tutto bene?
1: Sì.
0: Oh, bene, sono felice. Stai cenando a quest'ora della sera? Cosa stai
1: facendo? No. Mi sono informato perché tu mi hai detto alcune cose che sono afferenti, diciamo,
0: alla
1: al dolce tipico. Ai dolci tipici di Soverato. Quindi, anche che parliamo un attimo di Soverato, delle nostre zone, va bene comunque, con tutto il rispetto per l'Italia intera che ci
0: sta. Ricordiamo cos'è, dove si trova Soverato, dai, per chi non lo sapesse.
1: Soverato è definita e conosciuta come la perla dello Ionio ed è famosa in Calabria per le sue spiagge di sabbia bianca e finissima, il mare cristallino e la vivace movida estiva, oltre al fatto che da qualche tempo si è trasferito anche Wolf numero 2, che sarei io, quindi diciamo che un pochettino questo è l'armamentario di questa zona. Però abbiamo parlato di dolci, tu mi parlavi della gnagna, giusto?
0: Esatto,
1: che
0: è un dolce. Esatto. Il dolce tipico di Soverato, uno dei dolci tipici.
1: Ce n'è un altro, sai come si chiama?
0: Dimmi, gnagno? Al maschile? No.
1: I sospiri, quindi immagino uno che mangia la gnagna, ok? Poi fa i sospiri.
0: Certo.
1: Quindi ok? Quindi oggettivamente si crea tutto sommato un'atmosfera abbastanza bella, intima, di piacere. Quindi noi vi invitiamo, poi se vi doveste spostare nella zona in cui c'è Marx, che si chiama la Costa degli Dei, ma qui stiamo parlando veramente di un paradiso in cui si fa tutto, si mangia, si fa l'amore, si fa il bagno. Quindi anche poi, Max, e concludo, ho fatto il mio comizio con la Brese, abbiamo 26 spiagge con le bandiere azzurre, siamo praticamente al secondo posto, quindi vi converrebbe. Perché tra altre cose ci sono delle gite gratis organizzate anche dal nostro sponsor, che poi parleremo, chiaramente Maria Rosa offrirà l'ira di Dio a chiunque volesse raggiungerci in Calabria. Quindi ecco quella che è stata la proposta in questo caso che mi andava di fare.
0: No, stavo pensando alla Calabria quest'anno, questo ce l'ho, raccogli tutto, ha raccolto tutte le bandierine blu, ne avrà lasciate davvero poche. Beh, questa è
1: una piccola soddisfazione, dai.
0: Sai che l'unica cosa che mi sta preoccupando è il riscaldamento proprio dell'acqua, della temperatura dell'acqua del mare, e insomma si vede qualche presenza, capito, strana, e questa è una cosa che mi, cioè, come ci dobbiamo buttare a mare con la maschera, con le pinne iperveloci in caso di avvistamento squalo? Cosa dobbiamo fare, Gio? Fammi capire.
1: Guarda, al di là del fatto che tu giustamente stai proponendo una questione con un po' di ironia, i nostri mari stanno veramente diventando un pochettino tropicali, tra virgolette, quindi si potrebbe anche trovare, però bisogna dire che per ogni zona del mare in cui c'è una grande balneazione c'è sempre una guardia costiera efficiente che sta sempre a monitorare.
0: Bravo Giovanni,
1: grazie.
0: Così, perché anche tu poi d'estate farai il guardia costiero, insomma sarai lì.
1: Pensavo volessi dire la balenotte, quindi no, il guardia costiera, cioè per la mia mole.
0: Qualcuno scrive: si fa l'amore nella Costa degli Dei. Ma dove non si fa l'amore, signora? Nella Costa degli Dei poi si sviluppa ancora di più questo tema, perché ci sono gli dei. Certo. C'è quello che soffia, come si chiama quello lì, il dio del vento, aiutami.
1: Eolo,
0: bravo, c'è Eolo, noi abbiamo Brontolo, poi capirà, insomma arriva Brontolo qui, altro che gli dei.
1: Guarda, noi non ne vogliamo fare una questione territoriale, ma per chi legge la storia bisogna capire che il nord, che adesso ci ha sorclassati, bisogna essere onesti, Max, però tanti anni fa è stato dominato dai barbari, dai longobardi. Noi invece abbiamo una cultura, voglio dire, di magna grecia, di gente che ha studiato. Quindi ogni tanto scendere un po' giù in Calabria, venire da noi in tutta la meravigliosa zona del sud, fa anche bene, perché si può anche riscontrare un pochettino di bellezza e di cultura che non fa mai male. Ecco, quindi permettimi questa nota un pochettino partigiana.
0: Ma ringraziamo anche e soprattutto le grandi regioni d'Italia, tutte le regioni d'Italia che sono splendide, la Sardegna, la Calabria, andiamo al mare ovunque, in Puglia, insomma, ma poi la Sardegna, adesso c'è un volo, la Lamezia, Cagliari praticamente. facile, ci arriviamo al volo, anche per spezzare durante un weekend. Beh, girare, andare a vivere la propria nazione, i propri posti, i propri territori, guarda che veramente è fantastico. Poi devo dire che durante il Giro d'Italia, caro Joe, una delle cose che mi piace sempre di più, a parte i ciclisti che sono in bicicletta, ognuno ogni tanto fa uno scivolone come nella tappa di ieri, anche dell'altro ieri, però è bello perché ti spiegano tutti, ti spiegano delle curiosità del luogo, che è storia, è storia che tu magari che ci vivi non lo sai neanche, perché non ti informi, ed è importante informarsi sul proprio territorio.
1: Guarda, noi abbiamo lo possiamo dire tranquillamente, il posto più bello del mondo, in cui da millenni insiste una cultura, insistono delle civiltà che si sono scambiate poi i vari ruoli e i vari posti, quindi è bellissimo. A proposito di giro, Max, mi permetto di fare con te un piccolissimo rimprovero, perché non so se tu hai visto quelle immagini di quattro cretini, perché differentemente non si possono chiamare, che mentre c'era il cordone del Giro d'Italia scimmiottavano quasi come se volessero fare, non lo so, lo sgambetto ai ciclisti. Non so se l'hai visto.
0: No, guarda, io mi sono perso un po' qualcosa, nel senso che ho visto un po'.
1: Guarda,
0: inizio.
1: Credimi, sono delle immagini veramente deprecabili, quattro stupidi che effettivamente hanno messo in, per una questione forse di, non lo so, di spicciolo protagonismo, hanno messo veramente in difficoltà quei poveri corridori che dovevano guardarsi dalle spinte fisiche di questi ragazzini. Veramente, credimi, una cosa molto molto molto triste.
0: Che mondo che sta diventando, eh? Andrebbe sì, comunque sì. Ci vorrebbero più controlli anche da parte degli addetti ai lavori, anche per preservare dalle cadute i bravissimi, gli ottimi ciclisti che ci sono come ogni anno al Giro d'Italia, che oggi è arrivato a Napoli, se non sbaglio, e ti giuro c'era un'immagine bellissima del Giro che arrivava dentro Napoli col Vesuvio lì, che era immenso, era grandissimo. Mastodontico, ma che immagine è stata oggi, davvero bellissimo, grande Giro d'Italia. Noi siamo con voi, ragazzi, divertitevi e soprattutto salutate tutti quando tornate al vostro paese. Serena Brancale, Levante ed Elia a Wolf DJ. Mission.

0: L'importanza di saper mangiare bene, secondo il mio punto di vista, è colazione, abbondante sempre. Ti dà poi la possibilità di vivere il resto della giornata con tranquillità. La colazione, sì, la cosa migliore per me.
1: Ma la colazione a che ora la fai, scusami? No, giusto perché se la fai con questa voce di mattina così? No, di sera? Ah, mangi prima di... Ah, ho capito, prima che spunti il sole, bravo. Grande Beppone, ciao bello. Sì, insomma, la colazione è molto importante, però la colazione va fatta ad orario giusto e poi devi consumare, perché se fai, che ne so, un bel bicchierozzo di latte, anche crudo, non riscaldato, ci metti dentro mezzo chilo di biscotti, capirai quanti zuccheri hai mandato giù. Quindi anche ci vuole un po' di giusta limitazione per fare una buona colazione, no? E poi bisogna anche cambiare, non so, un giorno la marmellata, un giorno il biscottino, un mio punto di vista. Comunque è giusto così, fare una ricca colazione è molto importante. Grazie davvero, saluti a Salvatore, grande editore. Salvatore è un grande editore, ciao bello. Saluti anche a Beppone che ci sta ascoltando da quella bellissima location che è San Lucido in Calabria. Ciao Brontolone, ma quanto sei simpatico, lo so, tranquillo che arriva un furgone, sì, te l'abbiamo ordinato, tranquillo, te lo mandiamo, non ti preoccupare, carico tuo però. Ciao Galileo, saluti a tutta Salerno, quanto vi voglio bene ragazzi, davvero avete una fedeltà Wolf che pazzesca. La Bea stasera non so cosa ha fatto, però so che è sempre impegnata e anche lei ascolta Wolf, è una cosa importante. Allora, dovremmo avere questa sera per la musica emergente di un certo spessore Nicola Ferrari, che è fortissimo, ci presenterà una sua gran bella canzone, la nuova, e poi il DJ Marcellino da Catania. Novità assoluta per Wolf con Mira, avremo il modo anche di sentirlo tra poco. Però, volevo farvi sentire una bella canzone nuova di Saif, ma informarvi anche su le 5, diciamo, posizioni di Shazam della settimana. Quindi le prime 5 della settimana, le più shazammate, sono alla numero 5 il pezzo degli Another, insomma con la featuring dei 54 Ultra, Talk to You. In quarta la colonna sonora 1 dell'estratto del film Il Diavolo Veste Prada 2 di Lady Gaga e Doji, Runaway. In terza sull'Olimpo, gradino più basso del podio, Madame Marrakesh, l'abbiamo ascoltata prima con Volevo Capire. Seconda per Serena Brencale, Levante e Delia con Il Mio Paese, il pezzo più gettonato, più shazam amato della settimana, e la testa gira di Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla. Io invece volevo regalarvi a questo punto della serata il nuovo di Saif, che Buona Domenica, ma quanto è bello, dai alziamo il volume. E poi volevo anche, se ce la faccio, no? In scaletta per favore mi mettete Fulminacci, no, perché è troppo simpatico. L'altra sera ha fermato proprio un grande traffico che c'era intorno a Fontana di Trevi, si è messo su una sedia, una chitarra, non vi dico che show che è riuscito a tirar fuori con la sua bella musica. Ma che bello essere umili, coinvolgenti e vivere quei momenti ancora con intensità, con tutta la bravura che riesce a tirar fuori. Complimenti a Fulminacci.

0: Intanto buonasera a tutti gli ascoltatori, grazie per avermi chiamato, grazie perché tra poco sentirete il mio brano, dai, forza, dai.
1: Ma ci mancherebbe. Senti, tu che arrivi da Catania, no? Che fate una colazione di quelle bellissime, cioè buonissime, abbondanti. Ma ci parli della colazione in Sicilia? Qual è la colazione in Sicilia? Come si fa? Come si fa? A base di cosa?
0: Allora, perfetto. Allora, intanto la granita d'estate è indispensabile e poi la cosiddetta brioche col tuppo, cioè la brioche col tuppo è una brioche gigantesca che sei costretto tra virgolette a mangiare non soltanto con un bicchiere di granita, ma forse ce ne vogliono quattro di bicchieri di granita.
1: Ecco perché poi uno non prende neanche il caffè, perché la granita può essere al caffè, può essere alla mandorla soprattutto,
0: sì, mandorla, caffè, cioccolato, insomma di vari gusti. Io comunque consiglio a tutti quanti coloro i quali ascoltano qui dall'Italia, non solo, di venire qui in Sicilia, qui a Catania, e quindi mangiare la granita, quella buona, quella bella, quella bella fresca.
1: Dai, comunque la Sicilia, insomma, la colazione, ma non solo, si mangia benissimo ovunque, ma la colazione è una di quelle cose particolari che comunque, ti dico la verità, io volevo prendere il caffè, no, ad esempio, però a quel punto è arrivata sta brioche col tuppo di sopra, e poi è arrivata sta granita col caffè, e poi c'era anche la panna sopra, ma quale caffè ho preso, che mi sono bevuto tutto, mi sono mangiato tutto, ho detto ma che buono, tutto buono, buonissimo veramente. Poi i cornetti li fate Maxi la mattina.
0: Fai così, intanto vai, ti alzi alle 4 del mattino, 4 e mezzo, intanto passi da un bar che sono tutti aperti, il bar qui a quest'ora, prendi il caffè, poi prendi un altro bar per prendere la granita, poi un altro bar per prendere la granita.
1: Divento elettrico, senti però il cannolo siciliano, diciamocela.
0: Mizzica, il cannolo siciliano, quello classico con la ricotta, è indispensabile, cioè nel senso che bisogna assaggiarlo, bisogna appunto assaporarlo, e quindi bisogna mangiarlo quando si viene qui in Sicilia, c'è poco da fare, dai.
1: Ma il DJ Marcellino mica è un pasticcere, noi abbiamo voluto così sentire.
0: No!
1: Noi abbiamo voluto testare con te se quello che si pensava era verità, e l'abbiamo diffuso qui a Wolf. Senti, ma parliamo di questa canzone che hai tirato fuori per quest'estate 2026, che si intitola, aspetta che l'avevo scritto, Mira quanto è buona sta colazione, mira quanto è bella la gnagna, mira un po',
0: esatto,
1: tutto,
0: mira, guarda, mira. Guarda, guarda, guarda, cioè ne parliamo. Intanto un testo

0: sono tre versioni: la versione appunto vocale con il cantato di Vizzi, poi c'è ovviamente la versione strumentale, la versione originale. Cioè originale è quella che tu estrapoli in quel momento, basta, non la cambi più e va bene così.
1: E quindi la facciamo sentire qui a Wolf. E dove ti veniamo a trovare? Sui social, così tagliamo e salutiamo i nostri ascoltatori. Dove ti troviamo?
0: Vi trovate su classico Facebook, YouTube, eccetera eccetera. Comunque l'importante è mettere DJ Marcellino l'originale, voglio dire the original, perché ci sono molti amici, magari colleghi che si chiamano Massimo e invece si fanno chiamare Marcellino. Invece il mio invece il mio è proprio originale, cioè perché io mi chiamo Carmelo Marcellino, quindi Marcellino è il cognome che sto sfruttando anche come, come nome d'arte, quindi dice Marcellino, quindi l'originale, mi permetto di dire, sono io.
1: Ok Marcellino, ti ringraziamo. Col DJ Marcellino mangi sempre la buona colazione sia la sera che al mattino e balliamo Mira. Ciao Marcellino, grazie.
0: Ciao, grazie a te Matt, ciao Marcello,
1: buon'estate, ciao.

0: Carlos Amigo, il DJ Marcellino. E col DJ Marcellino, beh, balli dalla sera al mattino. Giovanni, ciao Gio, pronto?
1: Eccomi.
0: Oh, pensa a sta signora, poverina, no? Cioè, poverina, sì. Non lo so se è poverina o meno, però di sicuro era, cioè, credeva di essere incinta di 3 gemelli, ma in realtà erano 4. Cioè, 4, capito?
1: Ah, ho capito. Quindi uno in più, è la classica promozione, no? Chiedi 3, arrivano 4.
0: Ma roba da matti, caro Gio. Cioè, incredibile questa storia. Cioè, 4 in una botta ti cambiano la vita, eh?
1: Guarda, io ne sono convinto, soprattutto se magari questi sono i primi figli della signora, quindi non è ancora allenata quel tirocinio.
0: No, col secondo botto praticamente ne escono 8, cioè voglio dire.
1: Sì, si fa praticamente una squadra di calcio in 2 tornate, certo. Guarda, è un po' impressionante, la natura alcune volte veramente si diverte. Io ricordo anni fa in cui ci fu quel parto, adesso non ricordo se 8 o 9 gemelli, la signora che, alla quale è capitata questa meravigliosa situazione, però dovette un attimino assoldare tutta la famiglia, perché poi gestire 8 neonati è veramente un'impresa meravigliosamente incredibile.
0: E, insomma, diciamo che il parto è avvenuto la scorsa settimana presso il King Edward Memorial Hospital di Perth in Australia, e dove la donna, 45 anni, Belinda Lothru, ha dato alla luce 1 maschietto e 3 femminucce. Ma vincono sempre le femminucce, Gio?
1: Sì, il mondo ha questa vocazione, questa, diciamo, maniera di guardare alle donne. Però lei non credo sia la donna praticamente che abbia avuto maggiori figli, perché se non ricordo male, Max, intorno al 2021 c'è stata una signora, mi pare si chiamasse Halima Sissé, era una donna maliana in Marocco, ha avuto, pensa te, 9 gemelli. Incredibile.
0: Ma roba da matti. Stavo pensando al nostro Dio quando ha pensato di fare l'uomo e la donna, cioè veramente ha pensato, cioè ha fatto
1: di... Ma tu scusa, ma Max, te lo immagini il papà? Allora, immagina un po' la situazione. Allora, 1, 2, sì, che... 3, 4, e non si ferma. Ma 5.
0: Che... Sì, ma fa la panettiera, scusi. Mamma, cosa sta sfornando? Mi
1: guarda che è incredibile, guarda. 9, incredibile.
0: Ma facciamo un applauso. Brava la signora, bravo al marito che hanno accoppiato sti colpi bassi, veramente di qualità.
1: Hai ragione anche tu, perché anche in quel caso le bambine superano di una unità i bambini, perché erano 5 femmine e 4 maschietti.
0: Che bello, viva la natura, viva lo stare bene, soprattutto che stiano bene, poi a voglia, insomma, si va avanti. Caro Gio, allora tu cosa fai? Ci saluti? Io vado avanti, tranquillo.
1: Sì, caro Max, io per il momento mi fermo qua, ovviamente do sempre la disponibilità assoluta, ringraziandoti per te, per la tua gentilezza di ospitarmi ogni giovedì, a giovedì prossimo.
0: Senti, quindi, ma i Pink Floyd però non li mando, ti mando Pink, va bene, trai?
1: Sì, va bene lo stesso, anche se quella canzone ti posso garantire che fa un effetto straordinario.
0: Sì, lo so, ma devo metterla verso la fine, altrimenti, cioè, capito, cambiamo un po' il genere, ma anche se, no. Cioè, giusto per restare belli allegri, Pink e Try, dicevi quindi che ci sentiamo giovedì prossimo con te?
1: Assolutamente, Max, certo, assolutamente sì.
0: Poi abbiamo trovato la quadra, adesso ti senti benissimo, va bene così, salutiamo tutti allora, Gio, ci sentiamo presto, sì, con te, grazie.
1: Assolutamente, saluto tutti quanti, in modo particolare il gruppo storico, senza voler far torto a nessuno, Gianluca, un abbraccio particolarissimo, la Silvia e ovviamente il nostro grande, unico, come posso dire, la nostra stella polare Maria Rosa, che come al solito sempre puntualissima, mi dà tutte le informazioni. Buonanotte anche a te,
0: Giovanni, scusa, manda domani mattina, vai lì, sì, prendi un po' di gnagna, sì, e gliela spedisci a Brontolo.
1: A tutti quanti, sì.
0: No, okay. A Brontolo soprattutto, perché lui vuole assaggiare questa cosa tipica, questo prodotto tipico.
1: Gli scrivo di... così, gnagna a gogo,
0: oh,
1: ok?
0: Beh, dai, annuncia Pink, try e vai. Shovel, vai.
1: Ok, come ha detto Max, io vai, però prima di vai metto la canzone dei Pink che si chiama Try. Buonanotte!
0: Shovel!
1: Ciao!

0: Castelli, tornei e battaglie nella Spagna dell'undicesimo secolo. In Senza macchia, senza paura, il giovane Lorenzo della Torre parte dall'Italia per diventare cavaliere e si ritrova nel cuore della Reconquista, accanto al leggendario Cid Campeador. Ma tra ideali cavallereschi e la dura realtà della guerra, scoprirà quanto sia difficile restare fedeli all'uomo che sognava di diventare fin da bambino. Sono Stefano Cozzi e Senza macchia, senza paura è il mio nuovo romanzo, pubblicato da Bookrod Editore.
1: Da leggere.
2: Soghi, danzando tra le orche, di

0: libertà.
1: Da leggere.
2: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
3: With DJ on air for you.
4: More music
3: for you. Solita roba da numeri uno.

0: Sal Da Vinci con i The Colors, Rossetto e Caffè, qui a Wolf, Wolf DJ, Sciaballi, siamo qua.
1: Wolf DJ, uè. Il giovedì sera.
2: Sì, in diretta.
0: Siamo in diretta, ma certo che siamo in diretta, siamo qui. E che stavo guardando se Sal Da Vinci in finale. Sal Da Vinci se si mira la prima semifinale, ho capito, però io non ho capito se è passato, perché hanno stilato una classifica, però tra poco ufficialmente vi dirò se è passato in finale. Se c'è già non lo so, però tra poco vi informo. Allora, sentiamo un po' qualche vostro messaggio vocale al sondaggio di stasera, che era il sondaggio le tue abitudini a tavola. Brontolo, dove sei? Dai.
3: Buonasera Max, ciao. Buonasera Giovanni, sempre se c'è.
0: No, è andato via.
3: E buonasera anche agli ascoltatori di Wolf DJ.
0: Dai.
3: Allora, l'argomento nonché il sondaggio di stasera. Quali sono le tue, in questo caso le
0: abitudini.
3: Mie abitudini a tavola?
0: Sì.
3: Io sono purtroppo. Un maniaco della pulizia e dell'ordine.
0: Mi pare giusto.
3: Quindi devo avere sempre tutto sotto ordine nella mia postazione di pasto, e la cosa più maniaca che ho, le briciole sul tavolo di intorno a me. Io quando ho finito sempre di pranzare o di cenare, la cosa che faccio è togliere le briciole dal tavolo e metterle nel piatto. Ecco, questa è una cosa che me la porterò sempre dietro, può essere un bene, può essere anche un male ovviamente. E poi non sopporto le stoviglie o i piatti sporchi a tavola. Tendo sempre a togliere quello che è in eccesso sulla tavola. Lo so, sono strano, d'altra parte
0: sono
3: brontolo. Ciao ragazzi.
0: Devo dire che c'hai molto tempo, perché comunque a raccogliere ogni briciola, caro brontolo, metterla nel piatto, ti passi un bel po' di tempo, magari mentre guardi la TV ti distrai, così fai sempre centro e butti tutto lì nel piatto. Bravo brontolone, ma poi devi scrollarla comunque la tavola, no? Cioè la tovaglia, e a quel punto magari c'è qualche uccellino, qualche passerotta fuori, no? Esci fuori con la scusa, vedi anche la passerotta. Cosa ne pensi, brontolone? Dai. Ah, io volevo farvi sentire un bel pezzo di Emma, vediamo. Ah, ma pure questa non era male, Daft Punk, bella insieme a Pharrell Williams e Nile Rodgers, questa è Get Lucky.

mi ricordo un'altra canzone, non so se sentite un po', un po', giusto? Oh, Silvia Dini, sì, certo che Salda vince è passato, i Big Five vanno d'ufficio in finale, Italia, Spagna, Germania, Francia e Inghilterra sono già in finale.

0: Delegation, You and I, a Wolf DJ, ma la Silvia Dini è arrivata finalmente, ci ha dato questa botta di informazione che è molto importante, sapere che Sal è in finale agli Eurovision Song Contest, ma deve parlarci di qualcosa, informatici e caffè. Sentiamo un po' questo abbinamento dalla Silvia Dini. Oh Silvia, dove sei? Pronto, Silvia?
1: Oh my day.
0: Ciao.
1: Max, Giovanni.
0: È andato
1: via. Le invenzioni
0: via.
1: A volte nascono davvero in modo strano.
0: Sì.
1: Siamo nel 1991 e gli informatici dell'Università di Cambridge erano stanchi di fare avanti e indietro dalla loro postazione fino alla stanza comune, quella adibita a piccola cucina chiamata Trojan Room Coffee Pot, e scoprire che il brico del caffè era vuoto. Vuoi per pigrizia, vuoi perché da buoni informatici volevano ottimizzare le situazioni, vuoi perché avevano bisogno di caffè per lavorare, che ti fanno? Inventano una caffettiera più

0: caraffe. E così che facevano? Ogni tanto davano una sbirciatina, vedevano se la caraffa era piena o vuota e decidevano se valeva la pena alzarsi dalla sedia e andare a bersi il caffè. 2 anni dopo che fanno? Collegano questa webcam a internet e incredibilmente diventa un fenomeno globale. Milioni di persone da tutto il mondo si connettevano solo per guardare la caffettiera di Cambridge. È rimasta online, pensate, per 10 anni, fino al 2001, meritandosi persino le prime pagine del Times e del Washington Post, quando poi è stata spenta. Quindi, la prossima volta che fate una videochiamata o sbirciate un video su TikTok o guardate una live su Twitch, ricordatevi che tutto questo è oggi possibile perché qualcuno a Cambridge aveva un disperato bisogno di caffeina e forse era anche un po' troppo pigro. Ciao Wolfini!
1: Grazie! Vado a bere un caffè. Grazie Silvia, veramente sempre impeccabile, no? Nelle tue curiosità. Però devo dire la verità, anch'io le prime volte che ho usato il PC mi andava proprio di andare a vedere quali cam potevano essere aperte, anche per visualizzare un posto dove già ci sei stato, no? Una piazza dove tu hai visitato, non so, in Lettonia, in Patagonia, in Argentina, Niagara Falls, no? Per dirti, ad esempio, Toronto, New York. È bellissimo rivedere dei posti, anche solo vedere le macchinine che passano, dici cavolo, lì ci sono stato, ed è già una grande cosa, un momento proprio di orgoglio. Oh, che bello essere cittadino del mondo, significa anche andare a visitare dei posti per poi rivederli magari anche attraverso una webcam in diretta. Brava Ladini, oh, tra poco devo chiamare l'ospite, speriamo che Nicola Ferrari mi aspetti, era le 23:30 la chiamata, però senti, io ascolto un attimo Biagio, dai, Biagio Antonacci. Io Toronto, ah, bravo, anche tu devi andare a Toronto, ma come no, you and me, Biagio Antonacci. Un'altra bella canzone qui a Wild DJ. Del resto passano sempre i più belli con Max Martinelli.

0: sono, ciao.
1: Nicola, quanto è importante darsi tanti baci? Dai, dillo, dillo anche tu.
0: Ma credo che se due persone stanno insieme e si vogliono bene è molto importante.
1: Dai, dai, dai. Salutiamo Nicola Ferrari. Ciao Nicola, come stai? Ben trovato Wolf.
0: Ben, grazie, tutto bene, grazie, tutto bene.
1: Hai finito le prove adesso? Eravate con il gruppo, stavate provando tanti eventi che vi aspettano per quest'estate?
0: Sì, effettivamente sì, abbiamo finito da circa un quarto d'ora.
1: Dove ti trovi in questo momento? Stai tornando a casa? Che zona
0: sto
1: sei?
0: Sto tornando a casa da Modena.
1: Da Modena, dai, che bello. Insomma, siamo qui con gli amici di Wolf DJ in diretta nazionale, ci ascoltano anche alle Canarie, ovunque. E grazie davvero anche a te per scegliere Wolf DJ per promuovere questa tua nuova gran bella canzone estratta da queste picche Your Time Is Now. E la canzone, sì, la canzone è proprio incancellabile. Incancellabile perché, Nicola?
0: Incancellabile significa, è una canzone insomma che non è prettamente autobiografica, è dedicata un po' a, cioè, credo che un po' tutti ci possiamo riconoscere in questo brano, almeno come, questo è come l'ho voluto intendere io.
1: Ma ecco. Del resto, quindi, dico, è un brano intenso, racconta di questo incontro capace di restare impresso nei pensieri, no? È incancellabile questo, sì, è qualcosa che comunque rimane impresso.
0: Sì, sicuramente, sì. Diciamo che ha una connotazione leggermente negativa perché insomma diciamo che da quello che si capisce il personaggio protagonista della storia non è che gli sia andata molto bene questa storia, però chiaramente insomma cerca di tenersi il meglio che gli ha dato, ecco.
1: Ma come no, le emozioni bisogna sempre conservarle, prendersi il bello e il brutto lasciarlo, buttarlo via nell'immondizia, cestinarlo, no? Come si suol dire in gergo proprio da computer, da multimediale.
0: Sarebbe facile.
1: Dai, dai, dai, che basta la buona volontà. Senti, Your Time Is Now, questa EP contiene 6 tracce, una più bella dell'altra, 5 inediti.
0: Sì, grazie mille, davvero.
1: Senti, allora andiamo a comprare ste EP che è Your Time Is Now di Nicola Ferrari, ascoltiamo Incancellabile. Nicola, dove ti troviamo sui social?
0: Allora, su Instagram mi trovate come nicolaferrari.music, lì sei sempre aggiornatissimo su tutto, su insomma qualunque cosa che facciamo, uscite, concerti, date, spostamenti. E poi Facebook è lo stesso indirizzo però senza il punto, quindi Nicola Ferrari Music, ecco, quei due lì sono quelli che utilizziamo di più. Poi c'è anche lo stesso indirizzo TikTok, però è usato un po' meno quello lì.
1: Nicola, stasera qui a Wolf DJ abbiamo parlato di alimentazione, come fai la colazione la mattina? Dai, raccontaci.
0: Latte e cereali solitamente.
1: Bravo, bravo, bravo. Allora, per noi qui a Wolf DJ Nicola Ferrari e questa canzone fantastica che è Incancellabile. Ciao Nicola, buon'estate anche a te, saluti.
0: Grazie mille, ciao.

0: Chiara Ferrari, incancellabile qui a Wolf.
1: Io mi sto preparando per andare adesso. No, ma c'è qualcuno che vuole venire?
0: Ok. Sì, ma sempre alla stessa ora?
1: Sì, prego.
0: Ah. Ciao, grazie. Fichi fichi con me, Gianni Drudi. Abbiamo avuto i saluti anche di Gianni Drudi una sera, dai, questa è la verità. Grande Gianni, eh sì, facciamo fichi fichi. Ecco, io con il bravissimo accidenti, Andrea, che abbiamo avuto ospite. Ma vabbè, dopo i 50 anni c'è poco da fare, non è che ti ricordi tutto. Però devo dire che ci sono stati dei personaggi che ci hanno fatto tanta compagnia qui a Wolf. Stavo pensando proprio a Fichi Fichi, la Riviera Romagnola, l'estate, quanto gli anni 80-90, i vari sapori di mare. Oh, ma che film erano quelli? Ma quanta emozione ci hanno regalato. Oh, Andrea Roncato, Gigi e Andrea, abbiamo avuto qui proprio con noi il grande Andrea Roncato. Ecco, proprio con Andrea ne parlavamo di quanto erano belli quei tempi con quei film e con un certo Gianni Drudi, anche che in quel periodo andava davvero forte. Esattamente le 23:44, gentili ascoltatori, non è una diretta di una partita, attaccante passa anche all'altro attaccante, che poi insomma segna, perché effettivamente arriva un altro pezzo bomba, un pezzo che sta facendo davvero tanto gol, è la nuova di Gaia.

siamo quasi alle battute finali di questa nostra serata con Wolf DJ. Salutiamo Antonella, ciao Antonella da Palermo, buonasera anche ad Antonello, no? Sembra un gioco ma è così. Antonello da Napoli, da Pomezia, anzi scusate, Fagnano, ciao amici di Fagnano, che bello sapere che ci siete. E poi ancora saluti a Carlone, ciao Carlo da Genova, buonasera anche a Barbara, ciao Barbara Bert, come stai? Ma che bello sapere, a quest'ora ci ascolti? Ma quanto è carino che sei. No, dico, sei davvero gentilissima. Poi fammi sapere com'è andata. No, perché so che dovevi fare una cosa davvero molto importante. Orlando da Pinerolo. Oh, ricordo la galuppa dei panettoni, ragazzi, a Natale arrivavano. Ma quanto erano buoni. Chiara, ciao Chiara. Ciao Chiara da Milano. Buonasera anche agli amici di Bologna, Antonio. Oh, poi, insomma, buonasera Consuelo. Che bello sapere che ci sei anche tu da Bari. Salutiamo tutti i nostri amici potenziali ascoltatori del giovedì sera con Wolf Aia da Napoli. In palestra ogni mattina rimetto la puntata di Wolf. Ma certo, perché voi potete anche riascoltare il programma su www.wolfdj.online. Andate lì e riascoltate tutto quello che combiniamo il giovedì, giusto? Se vi siete persi qualcosa, volete risentire qualche cazzatona che abbiamo detto, sì, ma perché no? E poi a quest'ora cosa si può fare? Vediamo un po'. C'era da leggere qualcosa, da leggere? No, i libri arrivano dopo. Ah, un bel pensiero. No, ci vuole un bel pensiero, ci vuole. Parliamo di sorriso. Parliamo di questo sorriso. Il sorriso è il ricordo di un istante, un fotogramma così impresso nel cuore. Rimane lì senza tempo, senza spiegazioni. Il sorriso è vita e sono soprattutto grandi, ma grandi emozioni. Arriva anche Harry Styles qui a Wolf DJ. American Girls è uno di quei pezzi che sta andando benissimo, è bello, delicato, grandioso. Il solito grande Harry Styles che ci regala un'altra super hit per questo gran bel periodo musicale che ci piace davvero tanto, soprattutto quello anche di casa nostra e anche quello che arriva dalle importanti.

Styles. Oh, poi quando scrollate ad esempio su TikTok, che vedete tanti tanti servizi, mi sono imbattuto io su un video di Jovanotti dove parlava di Scilla, di questa bellissima località calabrese, prima di arrivare a Reggio Calabria. Beh, lui descriveva veramente Scilla come un posto eccezionale, come in effetti lo è, e sono andato a vedere proprio quando c'è stato a Scilla, di quando era quel video. Pensate, era del 2022 e

dal mare, insomma, veramente delle scene. Però era lì per il nuovo pezzo Alla Salute che fece proprio qualche anno fa. Beh, veramente una location eccezionale, presentata da Lorenzo, diventa ancora più magica. Invece cosa accade ai giorni nostri? I giorni nostri c'è un matrimonio importante, che è quello di Dua Lipa. Sta copiando un po' il matrimonio dei Ferragnez, no? Di Chiara Ferragni. Tutti i dettagli copiati, pensate, questa notizia sta facendo il giro del mondo, perché Dua Lipa, l'indiscussa regina del pop internazionale, è pronta a giurare amore eterno, mamma mia che parolone, all'attore britannico Callum Turner, sebbene le testate internazionali abbiano indicato Palermo e la splendida cornice di Villa Igea come location del sì. Per il prossimo settembre arrivano clamorose indiscrezioni che cambiano totalmente la geografia dell'evento, quindi ci sarà un'altra località dove Dua Lipa andrà ufficialmente a dire sì ufficialmente a Callum Turner per tutta la vita, ma chi lo sa. Intanto c'è una canzone, Two Hearts, Due Cuori, è la nuova di Daniel Harle, è la featuring di Dua Lipa, Two Hearts, una bella radio edit per voi. E poi i saluti, perché dobbiamo farli, altrimenti qui ci tagliano tutti. Questo è Wall DJ, sempre ogni giovedì su questa radio eccezionale.

andiamo. Oh, saluto tutti, davvero, l'appuntamento è giovedì prossimo. Ciao ragazzi del Bar Tabacchi, rendezvous a Portico di Caserta, al bravissimo Gianni Vendemmia, il barman de DJ degli Angel of the Night. Grazie a tutti davvero, dal Max Martinelli, ci sentiamo giovedì.

0: patata. Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore. Nel tuo cuore.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Segnale orario.
3: È mezzanotte e un minuto.
4: L'ora esatta vi è offerta da
5: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si

0: la tua radio sta suonando.
1: Station by station, we're land of the nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

0: Radio. È l'una e tre minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music. Ciao.

House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.
1: Segnale orario.
2: Sono le 2:01.
3: L'ora esatta vi è offerta da
4: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.